Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.

Entriamo nelle vostre case per regalarvi la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con passione. Vogliamo dirvi grazie per permetterci di poterlo fare. Radio Piemonte Sound, semplicemente la radio della vostra città.

0: Massimo Ranieri, un saluto a tutti quanti voi di Radio Piemonte Sound. Un bacio forte, ciao.
1: E la vestaglia un po' macchiata, coi tuoi decisi no.

con tutto il gelo che oramai ti stai portando appresso, con il veleno che mi hai sempre

0: cellulare e ascoltaci in streaming dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio, con te sempre e ovunque.
2: I just love to say it. Jason.

sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando, ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Venerdì 12 giugno 2026 la chiesa ricorda San Giovanni da San Facondo e San Leone III. La luna calante è illuminata al 10%. Il proverbio del giorno, chi prima arriva macina, ricorda che non perdere tempo è sempre fonte di buoni vantaggi. E oggi si celebra la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1667 Jean-Baptiste Denis effettuava la prima trasfusione sanguigna di cui si abbia notizia certa. Nel 1817 a Mannheim, prima dimostrazione ufficiale della draisina di Carl Drais, il veicolo con due ruote di cui una sterzante, considerato la prima bicicletta. Nel 1897 Carl Elsener brevettava il coltellino svizzero, l'utensile multiuso inizialmente chiamato coltello dell'ufficiale. Nel 1899 da Cristiania, la città oggi conosciuta come Oslo, Luigi Amedeo d'Aosta salpava per una spedizione italiana al Polo Nord. E nel 1917 Duncan Black e Alonso Decker brevettavano il moderno trapano elettrico. Nel 1940 Torino subiva un primo bombardamento alleato. Il fuoco di 9 aerei britannici provocava 17 morti. Nel 1942 la 13enne Anna Frank riceveva in regalo il diario su cui avrebbe annotato pensieri e considerazioni sulla persecuzione degli ebrei a cui cercava di sfuggire, una toccante testimonianza della Shoah. Nel 1949 Fausto Coppi vinceva per la terza volta il Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1985 Spagna e Portogallo sottoscrivevano l'adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 2012 uno studio sul mammut lanoso di 10.000 anni prima, ritrovato in Siberia, rivelava che erano stati molti i fattori della sua estinzione, tra cui il cambiamento climatico e i cacciatori umani. E 3 anni fa, nel 2023, moriva a 86 anni a Milano l'imprenditore politico Silvio Berlusconi. Da primo ministro aveva guidato quello che ad oggi è stato il governo più longevo della Repubblica Italiana. Sono nati il 12 giugno, nel 1922 l'astrofisica Margherita Hack, nel 1929 la scrittrice Anna Frank, nel 1953 l'attore Nino Formicola, 70 anni fa, nel 1956, l'autore e paroliere Fabrizio Berlincioni e nel 1960 il regista Pappi Corsicato. Sono nati oggi anche l'attore Gabriele Cirilli, nel 1967, il cantante Francesco Renga, nel 1968, e per chiudere la modella Adriana Lima e la attore Marco D'Amore, nati in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 12 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
2: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Neck e Neri Marco Re con Mi farò trovare pronto.
3: Trovare pronto a certi strani mutamenti, con la guardia sempre alta, anche con i sentimenti, anche con i sentimenti. Sono pronto a non essere pronto mai per essere.

0: rompermi o fuggire. Crescono le mura delle sue carceri come in un incubo atroce. A cosa mi serviranno i miei talismani, l'esercizio delle lettere, la vaga erudizione, le cose comuni, le abitudini, la notte intemporale, il sapore del sonno, l'ansia e il sollievo di sentire la tua voce. Stare con te o non stare con te è la misura del mio tempo.
1: Ti farò trovare pronto.

0: l'allegria e la simpatia del Lepadole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
1: Allegria e sorrisi con il meglio del Lepadole Online.
2: Bisogna andare in pensione perché sennò ti rincoglionisci. Abbiate cura di me, che così mi porto alla pensione vostra.
3: Non penso ad altro, Luisella.
4: Non pensavo che, cioè, secondo me la pensione non esiste più.
2: Brava. Abbiate cura di me.
4: Così come l'abbiamo concepita, non credo che esista.
2: Abbiate cura di me. Se Mick Jagger io avrò sta cura ancora di sul palco a 80 anni,
3: va bene.
2: Io a 80 anni sono ancora qua. Che fantastico. Faccio lì, come dice l'amico.

0: Ho avuto questa immagine: tra 20 anni io arriverò forse al momento della pensione, tu che mi accompagni mano nella mano a fare la domanda di pensione. Ma no, è davvero così finirà, eh? Io, guarda, lo auguro davvero.
1: Te lo auguro, insomma.
0: Sì, sarà tanta storia.
1: Perché alla fine della fiera meglio la
2: ma ti fai accompagnare anche a fare la domanda della pensione?
1: Ma sai che lui le cose da sole non, sì, la cosa sì, da sì. solo non la fa.
0: È come al concerto dei Pooh, uguale, non puoi andare da solo a fare la domanda di pensione, è un momento importante quello lì, eh. Amo veramente la città quando piove, è bella, è bella.
1: Tu sei...
0: fumo tutto qua, io sono un po' triste,
1: sei
0: un po'
1: gioviale,
0: sì,
1: ridi,
0: sì, io sono quel pagliaccio che fuori ride ma dentro ogni tanto piange, anche quando ride fuori. Guarda che roba che vi ho tirato fuori, io porto la verità, quella di tutti i giorni, ragazzi. Il Panta che va a fare la spesa, il Panta che si dimentica dove ha parcheggiato la macchina, meno male che Luisella tutte le sere lo porta, perché altrimenti sarebbe
1: sì, anch'io ho pensato una volta che me l'avessi oddio, poi ho fatto mente locale, dico, ma no, perché oggi ho fatto quel giro là, ho messo la macchina là.
3: Adolo Online, in pillole, il meglio del meglio.
4: Agire dà lo stesso benessere di innamorarsi.
1: Allora, tu che hai studiato, hai fatto le scuole alte, allora io che ne so, sogno d'occhi aperti per dirti uno come Brad Pitt, sai, l'uomo a 4 stagioni.
4: Secondo me.
1: Poi come devo agire? Cioè, vado là, prendo
4: a cercare.
1: Pam, pam.
4: Sì, no, però credo che gli obiettivi devono essere concreti.
2: In base alle proprie, insomma, allora, alle proprie possibilità concrete.
1: Come
2: se io
1: dico sempre,
2: qui...
1: bisogna sparare, no? All'obiettivo che puoi raggiungere.
4: Voilà, esatto.
1: Penso positivo.
4: Brad Pitt ha anche un fratello, tra l'altro. Non è proprio esattamente come lui, ma è sempre sempre uno di casa.
1: Ma è sempre 4 stagioni, fa la cucina.
4: Non lo so, normale, se lo incontri non ci fai caso.
1: Che bellezza. Cioè, forse
4: però è sempre il fratello.
1: Normale, è già una gran cosa.
5: Il modo migliore di iniziare la giornata? Fai colazione con noi.
3: Le Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Le hit del momento e le emozioni del passato.
1: A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande.
2: Questo è il mix di Radio Piemonte Sound.
0: Felice di accompagnarvi.

Siamo arrivati anche all'appuntamento con le stelle del 12 di giugno. Buona giornata a tutti voi, ben ritrovati. Vediamo subito, partendo dall'Ariete, che cosa ci aspetta per oggi. Allora Ariete, mente più lucida del consueto e fantasia fervida. Toro, l'atmosfera odierna sarà leggera e piacevole. Gemelli, dovrete risolvere rapidamente un problema familiare. Cancro, la vostra intraprendenza sarà notevolmente aumentata. Leone, contate su di un maggiore ottimismo per risolvere i problemi. Vergine, le stelle vi saranno amiche per tutta la giornata. Bilancia, non trascurate il partner e cercate di dedicargli maggiori attenzioni. Scorpione, preparatevi ad affrontare una giornata un pochino turbolenta. Sagittario, registrerete un miglioramento della situazione generale e Capricorno, le stelle lasciano intravedere forti possibilità di successo. Acquario, vi troverete a usare armi più efficaci per risolvere i vostri problemi. Concludiamo come sempre con i pesci, fate tesoro delle vostre energie nel corso della giornata e con questo direi che per questo 12 giugno sia tutto, quindi l'appuntamento con l'oroscopo è per domani.

buongiorno a chi è già operativo a quest'ora del mattino. Siete su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e non vi preoccupate, a rimettervi in moto e farvi partire con il passo giusto ci pensiamo noi, con l'informazione, l'energia e le hit giuste.

0: Sono le 6:04.
1: L'appuntamento con l'almanacco per scoprire quali sono i compleanni dei grandi nomi della musica di quest'oggi.
2: 12 giugno 2026, la chiesa ricorda San Giovanni da San Facondo e San Leone III. La luna calante è illuminata al 10%. Il proverbio del giorno, chi prima arriva macina, ricorda che non perdere tempo è sempre fonte di buoni vantaggi. E oggi si celebra la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1667 Jean-Baptiste Denis effettuava la prima trasfusione sanguigna di cui si abbia notizia certa. Nel 1817 a Mannheim, prima dimostrazione ufficiale della draisina di Carl Drais, il veicolo con due ruote di cui una sterzante, considerato la prima bicicletta. Nel 1897 Carl Elsener brevettava il coltellino svizzero, l'utensile multiuso inizialmente chiamato coltello dell'ufficiale. Nel 1899 da Cristiania, la città oggi conosciuta come Oslo, Luigi Amedeo d'Aosta salpava per una spedizione italiana al Polo Nord. E nel 1917 Duncan Black e Alonso Decker brevettavano il moderno trapano elettrico. Nel 1940 Torino subiva un primo bombardamento alleato. Il fuoco di 9 aerei britannici provocava 17 morti. Nel 1942 la 13enne Anna Frank riceveva in regalo il diario su cui avrebbe annotato pensieri e considerazioni sulla persecuzione degli ebrei a cui cercava di sfuggire, una toccante testimonianza della Shoah. Nel 1949 Fausto Coppi vinceva per la terza volta il Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1985 Spagna e Portogallo sottoscrivevano l'adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 2012 uno studio sul mammut lanoso di 10.000 anni prima, ritrovato in Siberia, rivelava che erano stati molti i fattori della sua estinzione, tra cui il cambiamento climatico e i cacciatori umani. E 3 anni fa, nel 2023, moriva a 86 anni a Milano l'imprenditore politico Silvio Berlusconi. Da primo ministro aveva guidato quello che ad oggi è stato il governo più longevo della Repubblica Italiana. Sono nati il 12 giugno, nel 1922 l'astrofisica Margherita Hack, nel 1929 la scrittrice Anna Frank, nel 1953 l'attore Nino Formicola, 70 anni fa, nel 1956, l'autore e paroliere Fabrizio Berlincioni e nel 1960 il regista Pappi Corsicato. Sono nati oggi anche l'attore Gabriele Cirilli, nel 1967, il cantante Francesco Renga, nel 1968, e per chiudere la modella Adriana Lima e la attore Marco D'Amore, nati in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 12 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Bianca Zei e la chitarra di Alex Britti. Ciao amore, ciao, per ricordare Luigi Tenco.

0: Buona giornata sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio. Beh, è arrivato il momento di lasciare spazio al buon umore, all'allegria e quindi a quelle che sono le pillole delle Badole Online, la trasmissione storica di Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
2: Perché in altri tempi le ragazze osservavano gli uccelli il giorno di San Valentino?
3: Allora,
2: sto parlando di quelli che volano.
3: Ornitologia.
2: Esatto. E qui c'è una superstizione. Uccello che una ragazza vedeva il 14 febbraio dava indizi che il suo futuro marito. Un petirosso sarebbe stato un marinaio. Un passero presagiva un matrimonio felice con un uomo povero, però un cardellino indicava un matrimonio con un uomo ricco. Oh, e chissà perché non le devo leggere queste cose.
3: Ma perché
2: tu sei malpensante.
3: Ma che malpensante, l'hai detto te, che primi uccelli che le ragazze guardano.
2: Tu sei un malpensante,
3: hai capito? Però, vabbè,
2: e quindi
3: sì.
2: Siccome sei un malpensante ti finisce così.
4: Le Badole Online.
5: Hai capito?
6: Adesso c'è la mania del rifarsi il piede, cioè per poter indossare un paio di scarpe all'ultima moda, che è di quelle che hanno le punte strette, le forme un po' strane, ci sono donne che sarebbero disposte a tutto, anche a rifarsi i piedi, quindi il lifting al piede, l'ultima moda lanciata dagli Stati Uniti della chirurgia estetica.
7: Cate sempre la scarpa un po' più grossa, no?
2: Allora, tu hai capito niente delle scarpe sexy? Ma io adesso ti spiego, te sei giovane.
7: Va bene, il disegnino.
6: Te la tiriamo la scarpa.
2: Hai presente quel sandale?

0: ma ti ha colpito quello di Andrea?
1: Sì, sicuramente.
2: O ti hanno colpito gli slip blu?
0: Che colore gli slip, Jack?
3: Ma penso siano bianchi, non ho controllato.
0: Si è affacciato Jack a un microfono, ci dovrà dire qualcosa?
3: Sì, arrivo dalla parte tecnica, vedi con in mano i cacciaviti.
0: Sì, ha smontato una cosa, ha detto adesso andava e poi dopo un secondo sono... No, l'ho rimontato un po' più.
2: No, è bello, hai aggiustato quella cosa? Sì, sì, l'ho aggiustata, non funziona.
0: Messaggio alla nazione, abbiamo trovato il cordless.
3: No, scusami, posso
0: un momento.
1: Dov'era?
3: No, è un mese che cerchiamo il cordless.
0: No, è un giorno.
3: Due settimane, una, due
0: vabbè,
3: giorni.
0: Va, dai.
3: E dov'era il cordless?
0: E poi lo spiego.
3: In piemontese si dice il saccoccia e patate.
0: È bello.
3: Mentre brucia
1: l'ente, che uomo creativo.
0: Fai una battuta all'anno che mi fa ridere, posso ridere?
4: Adole Online, ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound.

0: adesso il nostro consueto appuntamento con le stelle, l'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Siamo arrivati anche all'appuntamento con le stelle del 12 di giugno. Buona giornata a tutti voi, ben ritrovati. Vediamo subito, partendo dall'Ariete, che cosa ci aspetta per oggi. Allora Ariete, mente più lucida del consueto e fantasia fervida. Toro, l'atmosfera odierna sarà leggera e piacevole. Gemelli, dovrete risolvere rapidamente un problema familiare. Cancro, la vostra intraprendenza sarà notevolmente aumentata. Leone, contate su di un maggiore ottimismo per risolvere i problemi. Vergine, le stelle vi saranno amiche per tutta la giornata. Bilancia, non trascurate il partner e cercate di dedicargli maggiori attenzioni. Scorpione, preparatevi ad affrontare una giornata un pochino turbolenta. Sagittario, registrerete un miglioramento della situazione generale. E Capricorno, le stelle lasciano intravedere forti possibilità di successo. Acquario, vi troverete a usare armi più efficaci per risolvere i vostri problemi. Concludiamo come sempre con i pesci, fate tesoro delle vostre energie nel corso della giornata e con questo direi che per questo 12 giugno sia tutto, quindi l'appuntamento con l'oroscopo è per domani.

0: ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Beh, è giunto il momento di lasciare spazio ad alcune delle pillole del meglio delle badole online. Tanto divertimento, buon umore, insomma, cercheremo di strapparvi un sorriso con delle notizie curiose e simpatiche. Un buon proseguimento di giornata.
1: Di festa qui a Radio Piemonte Sound, perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle badole online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni, con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
2: Just finally came around left
3: guarda che ho degli amici che ogni tanto mi beccano e ci vediamo poco e mi dicono: oh, fammi un po' quello lì dell'aereo.
4: Dai,
3: perché
4: fallo,
3: fatto una volta.
4: Dai, un pezzo. No, aspetta. Adesso se vi scappa la pipì, per favore tenetevela, perché non abbiamo la toilette.
3: Che mica sono traduttore
4: vai.
3: Carmen, mi serve un po' di vocabolario.
4: Dai, veloce, che ci sono i
2: tre. Just finally came around to the bathroom and the left.
4: Secondo me ha detto delle tavanate.
3: Secondo me non ho detto niente di...
4: Bathroom l'ho capito, però.
3: Sì. Sì, vedi?
4: Sì, anch'io forse ci sono arrivato.
3: Volevo dire toilet.
4: Toilet. Vabbè, toilet.
5: Bon. No, io non prendo Ryanair, perché, cioè, no, voglio dire... Ma no. Ti viene un corri-corri, ma parliamo di cose serie.
3: Ma cos'è un corri-corri?
5: Ma quando tu devi andare improvvisamente.
3: No, ma non l'ho mai usato come vocabolo.
4: No, la malattia di Andrea, abbiamo fatto fiumi di jingle con la sua il suo problema.
3: Ma deve proprio venirti in aereo. Deve venirti in aereo il corri-corri.
4: La paura, guarda che alle volte...
3: No, va bene.
4: La paura ti fa fare quello ed altro. Poi, secondo me, è la tensione che ti fa fare ancora più, no?
3: Sicuramente.
4: Pause. E-Train e Soul Sister, canzone meravigliosa. E,
3: per andare dagli aerei ai train, giustamente.
4: Un'altra così, lo licenziamo in tronco.
3: Hey, Soul Sister, calma.
4: Sister, a me non me l'ha detto poi. Magari me lo dice mia sister.
3: Ok.
4: O mio brother, ma tu no.
6: Le badole online.
4: Il mix dei sorrisi. Pensa che mi sono svegliata stanotte alle 2, convinta che fossero le 6, convinta che insomma fosse l'ora di saltare giù. Sono scesa, ho fatto colazione, ho detto: ma che strano che Lili Gruber stamattina la replicano. Erano le 2:10.
7: Hai fatto colazione alle 2:10?
4: Contenti i miei cani, che anche loro dicono: tu stamattina ci dà due volte la pappa della sera.
7: Ma che c'erano gli indizi oltre all'orologio, tipo il fatto che fosse buio?
4: Che fosse ancora buio, hai ragione.
5: No,
4: però
5: in realtà
4: però,
5: è buio
4: lì, sì, per lì, vero, però sì. Lì per lì, siccome io volevo arrivare questa mattina molto presto qui, sì? Mi ero messa questa sveglia ieri sera presto e convinta che dicevo: oh, guarda, è ancora bello buio. Quando mi sono resa conto che erano le 2:15, avevo già fatto una colazione della mano
7: e l'hai rifatta poi alle 6.

0: E poi denaro, ma socia, denaro è ancora un figo da paura.
1: Ah,
0: da te lo ricordi denaro?
1: Io me lo ricordo da giovane, adesso non ho ben. Sì.
0: Guarda, farà 1500 pince per stare.
1: Che
0: stare
1: fa?
0: In forma.
1: Che cos'è? Cos'è che fa?
2: Le pince.
0: Le pince.
2: Le pince. È la prima volta che la
1: sento. Cosa sono le pince?
0: Ma andate in palestra.
3: Le flessioni, le flessioni.
0: Andate in palestra, va, dai, voi due.
3: Io conoscevo la pinza, quest'ora mi viene già un po' di languorino.
0: Smettila.
3: Anche la pinta, però.
4: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Padole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Padole Online, ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound Amica Radio.
5: Radio Cocktail, aperitivo e musica su Radio Piemonte Sound. Ogni sera un viaggio nel tempo, attraverso le canzoni per finire al meglio la giornata ed avere il giusto sprint per una serata divertente. Dalle 19.30, più o meno, su Radio Piemonte Sound.

0: L'appuntamento con l'almanacco di oggi che ci racconta la giornata tra eventi, curiosità e ricorrenze. Linea a Francesco Cataldo.
1: Venerdì 12 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Giovanni da San Facondo e San Leone III. La luna calante è illuminata al 10%. Il proverbio del giorno, chi prima arriva macina, ricorda che non perdere tempo è sempre fonte di buoni vantaggi. E oggi si celebra la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1667 Jean-Baptiste Denis effettuava la prima trasfusione sanguigna di cui si abbia notizia certa. Nel 1817 a Mannheim, prima dimostrazione ufficiale della draisina di Carl Drais, il veicolo con due ruote di cui una sterzante, considerato la prima bicicletta. Nel 1897 Carl Elsener brevettava il coltellino svizzero, l'utensile multiuso inizialmente chiamato coltello dell'ufficiale. Nel 1899 da Christiania, la città oggi conosciuta come Oslo, Luigi Amedeo d'Aosta salpava per una spedizione italiana al Polo Nord. E nel 1917 Duncan Black e Alonso Decker brevettavano il moderno trapano elettrico. Nel 1940 Torino subiva un primo bombardamento alleato. Il fuoco di 9 aerei britannici provocava 17 morti. Nel 1942 la 13enne Anna Frank riceveva in regalo il diario su cui avrebbe annotato pensieri e considerazioni sulla persecuzione degli ebrei a cui cercava di sfuggire, una toccante testimonianza della Shoah. Nel 1949 Fausto Coppi vinceva per la terza volta il Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1985 Spagna e Portogallo sottoscrivevano l'adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 2012 uno studio sul mammut lanoso di 10.000 anni prima, ritrovato in Siberia, rivelava che erano stati molti i fattori della sua estinzione, tra cui il cambiamento climatico e i cacciatori umani. E 3 anni fa, nel 2023, moriva a 86 anni a Milano l'imprenditore e politico Silvio Berlusconi. Da primo ministro aveva guidato quello che ad oggi è stato il governo più longevo della Repubblica Italiana. Sono nati il 12 giugno, nel 1922 l'astrofisica Margherita Hack, nel 1929 la scrittrice Anna Frank, nel 1953 l'attore Nino Formicola, 70 anni fa, nel 1956, l'autore e paroliere Fabrizio Berlincioni e nel 1960 il regista Pappi Corsicato. Sono nati oggi anche l'attore Gabriele Cirilli, nel 1967, il cantante Francesco Renga, nel 1968 e per chiudere la modella Adriana Lima e la attore Marco D'Amore, nati in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 12 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: appassionate di stelle, tenetevi pronti perché stiamo per arrivare con l'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Siamo arrivati anche all'appuntamento con le stelle del 12 di giugno. Buona giornata a tutti voi, ben ritrovati. Vediamo subito, partendo dall'Ariete, che cosa ci aspetta per oggi. Allora Ariete, mente più lucida del consueto e fantasia fervida. Toro, l'atmosfera odierna sarà leggera e piacevole. Gemelli, dovrete risolvere rapidamente un problema familiare. Cancro, la vostra intraprendenza sarà notevolmente aumentata. Leone, contate su di un maggiore ottimismo per risolvere i problemi. Vergine, le stelle vi saranno amiche per tutta la giornata. Bilancia, non trascurate il partner e cercate di dedicargli maggiori attenzioni. Scorpione, preparatevi ad affrontare una giornata un pochino turbolenta. Sagittario, registrerete un miglioramento della situazione generale. E Capricorno, le stelle lasciano intravedere forti possibilità di successo. Acquario, vi troverete a usare armi più efficaci per risolvere i vostri problemi. Concludiamo come sempre con i pesci, fate tesoro delle vostre energie nel corso della giornata e con questo direi che per questo 12 giugno sia tutto, quindi l'appuntamento con l'oroscopo è per domani.
3: Saluto da Rocco Hunt.
4: Un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound.

0: Ed ora è tempo di due risate in compagnia insieme a noi di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con le pillole del meglio delle badole online. Tante risate e buon umore, rimanete collegati con noi.
1: Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50°

0: puntini, puntini, puntini. L'uomo depilato non si può guardare. Quattro punti esclamativi.
1: Applauso.
0: E aspetta, stai zitto tu un attimo. Viva l'uomo naturale tutta la vita, Alessia.
1: Buon gustai, Alessia.
0: Avete visto come leggo i messaggi? Cioè cerco proprio di far anche capire come la pensate voi. Panta, domani in radio, presentati a petto nudo, fatti valere. No, no, aspetta, dobbiamo fare un reel, cosa. No,
1: prova a fare un video, ti denuncio.
0: Vieni, fai.
1: Facciamo la scena. Allora, sei pronta? Potresti cadere per terra, lo sai che potresti cadere per terra.
0: No, tu la vuoi prendere.
1: La voglio prendere in braccio.
0: Eravamo d'accordo che tu ti toglievi. la maglietta. Non hai giallernia, è bruttissimo.
1: Vieni qua.
0: Non hai giallernia.
1: Proviamo.
0: Oh, no.
1: Tanto c'ho già un'ernia che è andata.
0: No, no, no, due di
1: essere toccata, non vuole essere toccata. Mi dispiace.
2: Più che
1: io volevo trasportarla in via Roma, così partendo dalle scale di via Roma 51, scendendo, facendo figo.
0: Panta, non aspettavamo un tuo spogliarello. Non posso mettere 9 settimane e mezzo, perché non fa gli anni quell'altra lì, come già che si chiamava. Un signor lo fa. Alessia, lo fa, si sta togliendo la maglietta.
1: Se la tolgo anche i pantaloni.
0: No.
1: I peli li dovete vedere.
0: No, i peli.
1: Guarda qua. No. Basta.
0: Hai capito.
1: È il massimo.
0: Ok, questa è Radio Piemonte Sound, così, giusto perché... Certo. Basta.
1: Ho perso completamente la mia dignità.
0: No, stiamo superando il superabile. Fatemi pensare a Richard Gere.

0: E siamo arrivati a venerdì, oggi 12 giugno, sono le 7 di mattina e siamo pronti a cominciare questa mattina insieme, come di consueto, con l'informazione. La linea passa quindi alla redazione nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Trump in serata annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, aggiunge poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran. Ottimisti mercati, Wall Street avanza decisa con il Dow Jones che sale dell'1,64%. Il petrolio cala di oltre il 3%. Dopo quasi tre anni

anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione, presa dal Consiglio direttivo e ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. La Corte di Assise di Lucca ha condannato per omicidio volontario a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula, accompagnata dalla figlia, senza mostrare reazioni. La 65enne sconterà la condanna ai domiciliari. Il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonscopia urgente, che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore, può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni, l'attesa tocca i 102, se invece è programmata si arriva ad attenderne 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte nel 2025. Uno spettacolo di poco più di mezz'ora ha acceso l'Azteca di Città del Messico, prima della gara inaugurale del Mondiale 2026. Al centro del campo un grosso mappamondo, color oro, si sollevava lentamente e diventava l'iconica Coppa della FIFA. Da Shakira ad Andrea Bocelli, lo spettacolo ha fatto cantare, ballare e applaudire gli 80.000 spettatori dello storico impianto. Poi, nello stesso stadio, il calcio giocato e si apre con un successo del Messico sul Sudafrica, questo Mondiale. E il tricolor, una delle nazioni ospitanti, insieme a Canada e Stati Uniti d'America, si impone 2-0 con le reti di Quiñones e Jiménez e si porta al primo posto del girone insieme alla Corea del Sud, che ha battuto la Repubblica Ceca 2-1. E con questo è tutto, più tardi.

0: buona domenica.
1: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
2: Primo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli per questo, di Cuneo Provincia per questo venerdì 12 giugno. In apertura del quotidiano La Stampa, Cuneo, l'uso del taser divide la politica. La donna protagonista dell'aggressione di giovedì scorso è stata condannata a 11 mesi per tentate lesioni. Poi ancora un titolo in apertura ai bambini in classe il 31 agosto. L'idea ad un progetto pilota sulla scia dell'Emilia Romagna. In Piemonte l'anno scolastico comincia il 14 settembre. La proposta di Confartigianato per le elementari. L'attuale calendario mette in crisi le famiglie. La foto di quest'oggi è dedicata alle sculture che colorano il parco. Il castello di Monticello celebra 650 anni con mostra di cracking art e iniziative. Vediamo il primo piano interamente dedicato al titolo di apertura. Sicurezza percepita fa discutere l'utilizzo del taser in strada Cuneo per fermare una donna, poi arrestata e condannata a 11 mesi. I radicali insistono, uso sproporzionato. Il sindacato dell'arma dichiara invece, lavoriamo ogni giorno in condizioni difficili. Poi troviamo ancora le reazioni degli abitanti e delle forze di opposizione nel quadrilatero. I pericoli ci sono. L'episodio di cronaca ha aperto a un acceso dibattito pubblico e politico, non solo sui social. Il presidente del comitato di quartiere dichiara, ero lì con mio figlio, ho visto la paura tra la gente. La consigliera regionale Giulia Marro invece dice, non accetto che questa vicenda venga ridotta a una contrapposizione tra buoni e cattivi. Troviamo poi anche le dichiarazioni di Filippo Blengino, segretario Radicale Italia, che dichiara, quella che si vede nel video di Cuneo è una scena incompatibile con uno stato di diritto. Andiamo oltre a pagina 43, troviamo invece il titolo a cui si dedica l'altro titolo di apertura di quest'oggi, con a scuola d'estate. La Confartigianato di Cuneo scrive alla regione e alla provincia per un progetto pilota sulla scia dell'Emilia Romagna. Troviamo anche le dichiarazioni di Daniela Balestra, presidente Confartigianato, che dice, un investimento intelligente su occupazione, natalità e qualità della vita. Passiamo a pagina 44 e 45, la cronaca. Alessandro e Riccardo morti a Lesegno. Si attende la procura per la data dei funerali. L'autorità giudiziaria rilascerà il nulla osta dopo l'esito degli accertamenti nell'inchiesta per ricostruire il terribile schianto. I 100 anni di Da Milano, grande imprenditore che ha saputo mettere il coraggio in bottiglia. Barolo domani compie un secolo, il patriarca del gruppo. Dopo le acque minerali ha rilasciato la cantina in Langa. Andiamo ancora avanti, ancora la cronaca nelle pagine successive. Cambiata l'impresa, a giorni il via ai lavori nell'ex palaghiaccio. Stiamo parlando del cantiere che doveva trasformare l'ex palaghiaccio di Limone in un palazzetto polivalente, che si è fermato da tempo perché la ditta incaricata è fallita. Col subentro dovrebbe ripartire, inaugurazione forse a Natale. Poi ancora eventi e sicurezza dopo Cramontana, controlli a Saluzzo, nuove norme dopo la tragedia svizzera, verifiche dei carabinieri alla notte rosa. E infine se la Granda si scopre boscosa, 265.000 ettari che sanno di futuro. Torre Mondovì, Rittana e Isasca svettano nel report foreste in comune, in coda le sette sorelle. Questi erano i principali titoli che riguardavano la nostra provincia sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi, venerdì 12 giugno. Vediamo ancora le aperture del web alle 7.11. Cominciamo con Targato CN. Sono strafelice di aver fatto il medico. Andrea Sciolla va in pensione dopo 25 anni in prima linea al pronto soccorso di Cuneo. Stasera suo ultimo turno notturno. Stimato e apprezzato per la sua competenza e per la sua umanità. Di recente ha superato una grave malattia. Ho avuto l'abbraccio di tutto l'ospedale. Queste le sue dichiarazioni. Cuneodice.it, ancora la cronaca fa parlare dell'utilizzo del taser in corso Giolitti, condanna 11 mesi per la donna arrestata. Le accuse erano di resistenza pubblico ufficiale e tentate lesioni. La pregiudicata rumena, residente in zona, era già stata condannata per reati analoghi ad aprile. Cuneo24.it, in copertura troviamo le dichiarazioni di Giulia Marro che dice, il video di corso Giolitti non racconta tutta la storia. L'intervento della consigliera regionale in merito al caso del taser che sta facendo discutere, meno violenza e più prevenzione. Chiudiamo questa prima rassegna stampa con Idea Web TV. Controlli straordinari della polizia sul territorio di Cuneo. Nel corso della settimana la polizia di Stato ha intensificato i servizi di controllo finalizzati al contrasto dei reati predatori, illeciti in materia di stupefacenti e della microcriminalità del territorio nel comune di Cuneo. Per il momento con l'informazione locale è tutto.

0: siamo giunti al momento dell'almanacco, quindi di scoprire le curiosità, le ricorrenze storiche, i compleanni per questa giornata. La linea va a Francesco Cataldo per l'Accade Oggi.
1: Venerdì 12 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Giovanni da San Facondo e San Leone III. La luna calante è illuminata al 10%. Il proverbio del giorno, chi prima arriva macina, ricorda che non perdere tempo è sempre fonte di buoni vantaggi. E oggi si celebra la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1667 Jean-Baptiste Denis effettuava la prima trasfusione sanguigna di cui si abbia notizia certa. Nel 1817 a Mannheim, prima dimostrazione ufficiale della draisina di Carl Drais, il veicolo con due ruote di cui una sterzante, considerato la prima bicicletta. Nel 1897 Carl Elsener brevettava il coltellino svizzero, l'utensile multiuso inizialmente chiamato coltello dell'ufficiale. Nel 1899 da Christiania, la città oggi conosciuta come Oslo, Luigi Amedeo d'Aosta salpava per una spedizione italiana al Polo Nord. E nel 1917 Duncan Black e Alonso Decker brevettavano il moderno trapano elettrico. Nel 1940 Torino subiva un primo bombardamento alleato. Il fuoco di 9 aerei britannici provocava 17 morti. Nel 1942 la 13enne Anna Frank riceveva in regalo il diario su cui avrebbe annotato pensieri e considerazioni sulla persecuzione degli ebrei a cui cercava di sfuggire, una toccante testimonianza della Shoah. Nel 1949 Fausto Coppi vinceva per la terza volta il Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1985 Spagna e Portogallo sottoscrivevano l'adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 2012 uno studio sul mammut lanoso di 10.000 anni prima, ritrovato in Siberia, rivelava che erano stati molti i fattori della sua estinzione, tra cui il cambiamento climatico e i cacciatori umani. E 3 anni fa, nel 2023, moriva 86 anni a Milano l'imprenditore politico Silvio Berlusconi. Da primo ministro aveva guidato quello che ad oggi è stato il governo più longevo della Repubblica Italiana. Sono nati il 12 giugno, nel 1922 l'astrofisica Margherita Hack, nel 1929 la scrittrice Anna Frank, nel 1953 l'attore Nino Formicola, 70 anni fa, nel 1956, l'autore e paroliere Fabrizio Berlincioni e nel 1960 il regista Pappi Corsicato. Sono nati oggi anche l'attore Gabriele Cirilli, nel 1967, il cantante Francesco Renga, nel 1968 e per chiudere la modella Adriana Lima e la attore Marco D'Amore, nati in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 12 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Come avete potuto sentire, oggi compie gli anni Francesco Renga. L'ultima volta l'abbiamo sentito sul palco di Sanremo con Il meglio di me. Allora noi la riascoltiamo su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Badole Online, the best.
1: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia, nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine, e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
2: Arriva un signore, entra e dice: oh, salve, volevo proprio vedere come una radio, bla bla bla. Dico: il nostro ascoltatore, sì, anche mio figlio vi ascolta. E poi fa: avete anche delle cose di antiquariato? E io e Carme, noi!
3: Badone online. Go perfect fits. Adesso è servo.
2: Allora, l'abbiamo così annunciato prima, che è il legame tra il battito del cuore e
4: della persona amata.
2: È una questa
4: la storia d'amore. Mi piace.
2: Senti, socia, metti la tua posto,
5: fammi sentire sto anello, perché può servire. Può
4: servire. Questo anello è praticamente un anello che ti fa sentire il battito del cuore del tuo boy o della tua girl.
5: Ma come funziona? Scusi. Ma glielo regali?
4: Glielo regali.
5: Deve indossarlo.
4: Sì, lo deve indossare. Allora, per sentire, sai, per essere al posto di messaggiare, senti proprio il cuoricino che batte tuc tuc tuc tuc tuc.
2: Sì.
4: E quindi non so il prezzo, non ho ancora visto niente.
5: Che innovazione tecnologica, però, pensa un po'.
4: Deve essere
5: un mondo
4: cosa...
5: dove va.
4: Può essere, sai, una cosa curiosa,
2: sì,
4: sentire.
2: È un tomo.
5: Ma cosa fai? C'è un'app, ma c'è un'app collegata da qualche parte che poi tu chiami e ti risponde il battito cardiaco?
4: Credo.
5: Perché così ci illudi malamente.
4: Però
2: dei sensori, una batteria, dei
4: No, sono due. Io ho letto che ci sono solo due anelli e quindi sarà la
5: quindi
4: luce
5: uno a me e uno a te.
4: Sì,
5: uno a me e uno a te, ci colleghiamo e quindi sento il tuo battito cardiaco.
4: Esatto, io sento il tuo, tu senti il mio.
5: Guarda che romantico.
4: Secondo me
5: ascoltare il battito cardiaco di un altro è proprio, guarda, una di quelle cose che nella vita uno
2: che non
5: dovrebbe fare tutti i giorni.
2: No, però,
5: non ne potevo più fare a meno.
4: Se lui ti dice, no, può essere una cosa carina sapere. Aspetta, voglio dire ancora
5: Bruno,
4: questo.
5: Bruno, no, facciamola
4: dire. Se io ti dico ti amo,
5: comincia.
4: E il battito del cuore fa tutto,
5: Bruno Mars.
4: Vuol dire che è vero.
5: Ma non lo so. Metti mai che invece abbia paura della tua reazione e quindi...
2: Bruno Mars, where you? Questo lo ascoltate, giù.
6: Non c'è soddisfazione più bella vedere che gli occhi di chi ami brillare. Porca
7: sei licenziato.
2: Sto registrando tutto, ragazzi.
0: Divertimento, allegria, compagnia e musica con le Badole Online.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui?
2: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.

0: Sono le 7 e 31 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: A sorpresa Trump, dopo gli scontri e le minacce di ieri, definisce vicine alla firma dell'accordo di pace con l'Iran. Dovrebbe avvenire, dice, nei prossimi giorni in Europa da parte del vicepresidente americano Vance. Teheran frena, parlando di intesa sostanziale ma ancora senza il sì della guida suprema Khamenei. Gelo di Mosca nell'incontro tra il viceministro Galusin e gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra, definite distruttive le proposte europee sull'Ucraina. Droni di Kiev sulla città di Togliatti, sede del più importante produttore russo di auto. Una donna morta e una ferita per un drone russo nella regione ucraina di Sumy. Intanto la Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto, dopo quasi tre anni, i tassi di interesse, quello dei depositi ora del 2,25%, inflazione prevista al 3% nel 2026. In Parlamento Giorgia Meloni, intervenuta in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno, con la risoluzione di maggioranza approvata sia alla Camera che al Senato, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, sia alle sanzioni contro i coloni israeliani e il ministro Ben-Gvir. Con la cerimonia inaugurale a Città del Messico, con Shakira e Andrea Bocelli, sono iniziati i mondiali di calcio che, come noto, si svolgono anche in Canada e Stati Uniti. Nelle prime partite il Messico batte 2-0 il Sudafrica, mentre rimonta la Corea del Sud vince 2-1 sulla Repubblica Ceca. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
3: Adesso ancora spazio all'informazione, ma dopo una canzone, questa volta sarà a carattere locale con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo venerdì 12 giugno con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Vediamo l'apertura del quotidiano La Stampa. Cuneo, l'uso del taser divide la politica. La donna protagonista dell'aggressione di giovedì scorso è stata condannata a 11 mesi per tentate lesioni. Poi ancora un titolo in apertura, i bambini in classe. Il 31 agosto l'idea di un progetto pilota sulla scia dell'Emilia Romagna. In Piemonte l'anno scolastico comincia il 14 settembre. La proposta di Confartigianato per l'elementare. L'attuale calendario mette in crisi le famiglie. Poi ancora la foto d'apertura di quest'oggi è dedicata al castello di Monticello che celebra 650 anni con mostre di cracking art e iniziative. Le sculture colorano il parco. Vediamo il primo piano interamente dedicato al titolo di apertura sul taser che tanto fa discutere. Sicurezza percepita, l'utilizzo del taser appunto fa discutere. In strada a Cuneo per fermare una donna poi arrestata e condannata a 11 mesi. I radicali insistono. Uso sproporzionato. Il sindacato dell'arma dichiara: lavoriamo ogni giorno in condizioni difficili. Troviamo poi anche le dichiarazioni di Filippo Blengino, segretario radicali italiani, che dice: quella che si vede nel video di Cuneo è una scena incompatibile con uno stato di diritto. Poi ancora troviamo le reazioni degli abitanti delle forze di opposizione nel quadrilatero. I pericoli ci sono. L'episodio di cronaca ha aperto un acceso dibattito pubblico e politico, non solo sui social. Il presidente del comitato di quartiere dichiara: ero lì con mio figlio, ho visto la paura tra la gente. La consigliera regionale Giulia Marro dichiara: non accetto che questa vicenda venga ridotta a una contrapposizione tra buoni e cattivi. Poi andiamo oltre a pagina 43, ancora un titolo e la notizia a cui è dedicato l'altro titolo di apertura: a scuola d'estate con Confartigianato. Cuneo scrive alla regione e alla provincia per un progetto pilota sulla scia dell'Emilia Romagna. Troviamo poi anche le dichiarazioni di Daniela Balestra, presidente Confartigianato, che dice: un investimento intelligente su occupazione, natalità e qualità della vita. A pagina 44 e 45 il primo titolo: Alessandro e Riccardo morti a Lesegno, si attende la procura per la data dei funerali. L'autorità giudiziaria rilascerà il nulla osta dopo l'esito degli accertamenti nell'inchiesta per ricostruire il terribile schianto. Poi ancora a pagina 45, 100 anni di Da Milano, grande imprenditore che ha saputo mettere il coraggio in bottiglia. Barolo domani compie un secolo, il patriarca del gruppo. Dopo le acque minerali ha rilanciato la cantina in Langa. Nelle pagine successive la cronaca: cambiata l'impresa a giorni il via ai lavori nell'ex palaghiaccio. Stiamo parlando dell'ex palaghiaccio di Limone che deve essere trasformato in un palazzetto polivalente. Tuttavia il cantiere è fermo da tempo perché la ditta incaricata è fallita. Col subentro dovrebbe ripartire, inaugurazione forse a Natale. Poi ancora eventi e sicurezze dopo Cramontana con controlli a Saluzzo, nuove norme dopo la tragedia svizzera, verifiche dei carabinieri alla Notte Rosa. Chiudiamo con Se la Granda si scopre boscosa, 265.000 ettari che sanno di futuro. Terre Mondovì, Rittana e Isasca svettano nel report foreste in comune, in coda se le sette sorelle. Questi erano i principali titoli per quanto riguarda la nostra provincia nella giornata di oggi, venerdì 12 giugno. Vediamo ancora l'apertura dal web con Targato CN che apre con la sanità: sono strafelice di aver fatto il medico. Andrea Sciolla va in pensione dopo 25 anni in prima linea al pronto soccorso di Cuneo. Stasera al suo ultimo turno notturno, stimato e apprezzato per la sua competenza e per la sua umanità. Di recente ha superato una grave malattia. Ho avuto l'abbraccio di tutto l'ospedale. Queste le sue parole. Passiamo a cuneodice.it. In apertura ancora il taser che fa tanto discutere. In corso Giolitti, la condanna a 11 mesi per la donna arrestata. Le accuse erano di resistenza pubblico ufficiale, tentata a lesione. La pregiudicata, residente in zona, era già stata condannata per reati analoghi ad aprile. Cuneo24.it in copertina, dedicata anche in questo caso alla cronaca Corso Giolitti con l'utilizzo del taser, troviamo le dichiarazioni di Giulia Marro. Il video di Corso Giolitti non racconta tutta la storia. L'intervento della consigliera regionale in merito al caso del taser che sta facendo discutere: meno violenza e più prevenzione. Queste le sue parole. Idea Web TV in apertura: controlli straordinari della polizia sul territorio di Cuneo. Nel corso della settimana la polizia di Stato ha intensificato i servizi di controllo finalizzati al contrasto dei reati predatori illeciti e in materia di stupefacenti e della microcriminalità del territorio nel comune di Cuneo. Con l'informazione locale per il momento ci fermiamo qui, prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci. Per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Torna la festa della fioritura dei castagni, sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna di Gaiola, una giornata imperdibile dedicata alla castericoltura, alla tradizione e ai sapori unici della Valestura. Dalle 9.30 dimostrazione di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.
4: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
5: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
4: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
5: O vai su spazioesogni.it.

0: Sono le 7.48, ancora un buongiorno, un buon venerdì 12 giugno. Continua la nostra mattinata insieme, lo facciamo con l'oroscopo di oggi.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Siamo arrivati anche all'appuntamento con le stelle del 12 di giugno. Buona giornata a tutti voi, ben ritrovati. Vediamo subito, partendo dall'Ariete, che cosa ci aspetta per oggi. Allora Ariete, mente più lucida del consueto e fantasia fervida. Toro, l'atmosfera odierna sarà leggera e piacevole. Gemelli, dovrete risolvere rapidamente un problema familiare. Cancro, la vostra intraprendenza sarà notevolmente aumentata. Leone, contate su di un maggiore ottimismo per risolvere i problemi. Vergine, le stelle vi saranno amiche per tutta la giornata. Bilancia, non trascurate il partner e cercate di dedicargli maggiori attenzioni. Scorpione, preparatevi ad affrontare una giornata un pochino turbolenta. Sagittario, registrerete un miglioramento della situazione generale. E Capricorno, le stelle lasciano intravedere forti possibilità di successo. Acquario, vi troverete a usare armi più efficaci per risolvere i vostri problemi. Concludiamo come sempre con i pesci, fate tesoro delle vostre energie nel corso della giornata. E con questo direi che per questo 12 giugno sia tutto, quindi l'appuntamento con l'oroscopo è per domani.

0: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai, l'evento dell'anno, le badole sono online ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.
1: Totally Free in Piazza del Casi.
0: Online, dite, è una bella cosa.
2: Vabbè, poi per carità, ognuno sarebbe, sai, la Piazza del Casino di
1: ovvio, brava,
0: cioè, hai capito, sembra che viva lì.
2: Traduciamo per i nostri ascoltatori.
0: Ecco, traduciamo per i nostri ascoltatori. In realtà lui soggiorna a Borghetto, va a fare un attimo il figo,
1: lunga,
0: e poi Piazza del Casi,
2: e sopravvive a Siemens.
0: Ma
1: brava.
0: Ma sparati.
1: Il parcheggio ogni ora si cambia, così non
2: si paga.
0: Ecco.
1: Durante il concerto, fra una canzone e l'altra.
0: Ma no, mi hai detto che la sera è free.
1: Free 30 centesimi, è free, sai, dispiacerebbe pagare più parcheggio che il
2: free
1: concerto.
2: Free dipende dal bilancio che hai.
0: Perché il parcheggio da quelle parti lì è una roba senza ritegno. Cioè, poi non ci possiamo lamentare quando in certe zone a Cuneo alzano un po' il prezzo, facciamo tutti. Prova a andare lì che te la ti passa la
1: voglia. Scanso equivoci, magari mi presento in Vespa.
0: Ah beh, giusto, la Vespa credo tu la possa mettere
1: ovunque. Parcheggio free davanti al Casi.
0: Allora. Credo che davanti al Casi ci siano le Ferrari.
1: Tra un testa rossa e un Lambo ci piazza la Vespa targata Cuneo. Che fa fine non impegna.
0: Ma lo facciamo star zitto, voi direte. Hai ragione. Cioè, e che farlo star zitto con queste tavanate dura, perché poi alla fine uno dice, ma sì, le fol, fumo parlè, no?
1: Parlè, fumo andè.
0: Senti, ma è Borghetto tutto bene?
1: Borghetto non c'è niente. Borghetto nulla di nuovo.
0: A te, guarda.
1: Niune neve.
0: D'armage. Bune neve.
1: Oh, brava. Radio Piemonte Sound, amica radio, ti accompagna con l'allegria e la simpatia delle badole online. Appuntamento tutti i giorni dalle 9.40 alle 11.
3: Ancora spazio alla musica con i Duran Duran, Save a Prayer, e poi di nuovo tempo di informazione perché saranno le 8 e quindi la redazione alla linea nazionale per gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.

0: Sono le 8:01.
1: News dall'Italia e dal mondo. Buongiorno dalla redazione.
2: Dopo una giornata di altissima tensione, Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. L'intesa è praticamente fatta, ha messo in evidenza. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa, ha aggiunto poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz.
1: Entra in vigore da oggi il nuovo patto dell'UE su migrazione e asilo a 2 anni dalla sua adozione nella legislazione comunitaria. D'ora in poi quindi tutti e 27 gli stati membri dovranno attenersi a un unico insieme di norme più strutturate che disciplinano controlli alle frontiere esterne, procedure di asilo, condizioni di accoglienza e un nuovo meccanismo di solidarietà per il collocamento dei richiedenti protezione internazionale o la condivisione degli oneri.
2: Brutto spavento per Pier Silvio Berlusconi nella serata di mercoledì. Il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre rientrava a casa dopo aver lasciato gli uffici del gruppo a Cologno Monzese. Lo scontro, un frontale, è avvenuto sulla provinciale tra Villa Santa ed Arcore nel Milanese intorno alle 21:30. Per lui solo qualche escoriazione.
1: Il corpo senza vita di Mattia Testi, 19enne, di Spinea in provincia di Venezia, è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri al termine di ricerche partite dopo che aveva fatto perdere le proprie tracce.

0: Marce lo scorso 4 giugno. Lo comunica il comune. Nelle ricerche sono state impegnate le forze dell'ordine, la protezione civile, la polizia locale e i vigili del fuoco.
1: L'aumento dei tassi di interesse di 25 punti base deciso dalla Banca Centrale Europea rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. La decisione dell'Eurotower arriva in una fase già caratterizzata da forti tensioni sui mercati finanziari e dall'incertezza legata alla situazione internazionale, fattori che nelle ultime settimane hanno contribuito a spingere verso l'alto l'Euribor, il principale indice di riferimento per i mutui variabili.
0: Il calcio: nello stadio Azteca di Città del Messico, dopo la cerimonia inaugurale, si è aperto con un successo dei padroni di casa sul Sudafrica questo mondiale 2026. Il tricolore, una delle nazioni ospitanti insieme a Canada e Stati Uniti, si impone 2-0 e conquista i primi 3 punti nel gruppo A e si porta al primo posto insieme alla Corea del Sud, che ha battuto la Repubblica Ceca 2-1.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Altro appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di cuneo della nostra provincia. Cominciamo con il quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi venerdì 12 giugno in edicola. In apertura due titoli. Il primo, Cuneo, l'uso del taser divide la politica. La donna protagonista dell'aggressione di giovedì scorso è stata condannata a 11 mesi per tentate lesioni. Poi ancora i bambini in classe il 31 agosto. L'idea di un progetto pilota sulla scia dell'Emilia Romagna. In Piemonte l'anno scolastico comincia il 14 settembre. La proposta di Confartigianato per le elementari. L'attuale calendario mette in crisi le famiglie. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata al castello di Monticello. Celebra 650 anni con mostre di cracking art e iniziative. Le sculture colorano il parco. Nelle pagine successive passiamo al primo piano interamente dedicato al titolo di apertura. Sicurezza percepita. Fa discutere l'utilizzo del taser in strada Cuneo per fermare una donna, poi arrestata e condannata a 11 mesi. Troviamo anche le dichiarazioni di Filippo Blengino, segretario dei radicali italiani, che dice: quella che si vede nel video di Cuneo è una scena incompatibile con uno stato di diritto. Sempre in primo piano troviamo ancora le reazioni all'accaduto, gli abitanti e le forze di opposizione. Nel quadrilatero i pericoli ci sono. L'episodio di cronaca ha aperto un acceso dibattito pubblico e politico non solo sui social. Il presidente del comitato di quartiere dichiara: ero lì con mio figlio, visto la paura tra la gente. Troviamo anche le dichiarazioni di Giulia Marro, la consigliera regionale, che dice: non accetto che questa vicenda venga ridotta a una contrapposizione tra buoni e cattivi. Poi ancora il titolo di apertura, questa volta quello legato all'inizio della scuola. Confartigianato Cuneo scrive alla regione e alle province per un progetto pilota sulla scia di quello dell'Emilia Romagna. Troviamo anche le dichiarazioni di Daniela Balestra, presidente di Confartigianato, che dice: un investimento intelligente su occupazione, natalità e qualità della vita. Poi ancora pagina 44, la cronaca: Alessandro e Riccardo morti a Lesegno, si attende la procura per la data dei funerali. L'autorità giudiziaria rilascerà il nulla osta dopo l'esito degli accertamenti nell'inchiesta per ricostruire il terribile schianto. A pagina 45 ancora un titolo: i 100 anni di Da Milano, grande imprenditore che ha saputo mettere il coraggio in bottiglia. Barolo domani compie un secolo, il patriarca del gruppo. Dopo le acque minerali ha rilanciato la cantina Il Langa. Nelle pagine successive ancora la cronaca con cambiata l'impresa, a giorni il via ai lavori nell'ex palaghiaccio. Stiamo parlando dell'ex palaghiaccio di Limone, che doveva essere trasformato in un palazzetto polivalente, tuttavia il cantiere è fermo da tempo perché la ditta incaricata è fallita. Col subentro dovrebbe ripartire l'inaugurazione forse a Natale. Eventi e sicurezze dopo Cramontana, controlli a Saluzzo, nuove norme dopo la tragedia svizzera, verifiche dei carabinieri alla Notte Rosa. L'ultimo titolo sul quotidiano La Stampa che vi leggo è questo qua: se la Granda si scopre boscosa, 265.000 ettari che sanno di futuro. Torre Mondovì, Rittana e Isasca svettano nel report foreste in Cuneo, in coda alle sette sorelle. Questi appunto erano i titoli per la giornata di oggi, venerdì 12 giugno, sul quotidiano La Stampa. Vediamo ancora le aperture del web alle 8:12. Sono strafelice di aver fatto il medico. Andrea Sciolla va in pensione dopo 25 anni in prima linea al pronto soccorso di Cuneo. Stasera il suo ultimo turno notturno, stimato e apprezzato per la sua competenza e per la sua umanità. Di recente ha superato una grave malattia e dice: ho avuto l'abbraccio di tutto l'ospedale. Questa l'apertura per quanto riguarda targato CN. Spostiamoci su cuneodice.it, dove invece troviamo la cronaca e ancora il caso il taser in Corso Giolitti, che tanto fa discutere. Condanna a 11 mesi per la donna arrestata. Le accuse erano di resistenza pubblico ufficiale e tentate lesioni. La pregiudicata, residente in zona, era già stata condannata per reati analoghi ad aprile. Passiamo a cuneo24.it, la copertina con le dichiarazioni di Giulia Marro, sempre per quanto riguarda il caso di cronaca di Corso Giolitti. Il video di Corso Giolitti, dichiara appunto Giulia Marro, non racconta tutta la storia. L'intervento della consigliera regionale in merito al caso del taser sta facendo discutere e dice ancora: meno violenza e più prevenzione. Idea Web TV, in apertura troviamo il titolo dedicato ai controlli straordinari della polizia sul territorio di Cuneo. Nel corso della settimana la Polizia di Stato ha intensificato i servizi di controllo finalizzati a contrastare e al contrasto dei reati predatori illeciti in materia di stupefacenti e della microcriminalità del territorio nel comune di Cuneo. Con l'informazione locale per il momento ci fermiamo qui, prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: passiamo alla linea a Francesco Cataldo, che ci racconta la giornata di oggi con il suo almanacco.
1: Venerdì 12 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Giovanni da San Facondo e San Leone III. La luna calante è illuminata al 10%. Il proverbio del giorno, chi prima arriva macina, ricorda che non perdere tempo è sempre fonte di buoni vantaggi. E oggi si celebra la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1667 Jean-Baptiste Denis effettuava la prima trasfusione sanguigna di cui si abbia notizia certa. Nel 1817 a Mannheim, prima dimostrazione ufficiale della draisina di Carl Drais, il veicolo con due ruote di cui una sterzante, considerato la prima bicicletta. Nel 1897 Carl Elsener brevettava il coltellino svizzero, l'utensile multiuso inizialmente chiamato coltello dell'ufficiale. Nel 1899 da Christiania, la città oggi conosciuta come Oslo, Luigi Amedeo d'Aosta salpava per una spedizione italiana al Polo Nord. E nel 1917 Duncan Black e Alonso Decker brevettavano il moderno trapano elettrico. Nel 1940 Torino subiva un primo bombardamento alleato. Il fuoco di 9 aerei britannici provocava 17 morti. Nel 1942 la 13enne Anna Frank riceveva in regalo il diario su cui avrebbe annotato pensieri e considerazioni sulla persecuzione degli ebrei a cui cercava di sfuggire, una toccante testimonianza della Shoah. Nel 1949 Fausto Coppi vinceva per la terza volta il Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1985 Spagna e Portogallo sottoscrivevano l'adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 2012 uno studio sul mammut lanoso di 10.000 anni prima, ritrovato in Siberia, rivelava che erano stati molti i fattori della sua estinzione, tra cui il cambiamento climatico e i cacciatori umani. E 3 anni fa, nel 2023, moriva a 86 anni a Milano l'imprenditore e politico Silvio Berlusconi. Da primo ministro aveva guidato quello che ad oggi è stato il governo più longevo della Repubblica Italiana. Sono nati il 12 giugno, nel 1922 l'astrofisica Margherita Hack, nel 1929 la scrittrice Anna Frank, nel 1953 l'attore Nino Formicola, 70 anni fa, nel 1956, l'autore e paroliere Fabrizio Berlincioni e nel 1960 il regista Pappi Corsicato. Sono nati oggi anche l'attore Gabriele Cirilli, nel 1967, il cantante Francesco Renga, nel 1968, e per chiudere la modella Adriana Lima e la attore Marco D'Amore, nati in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 12 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Ringraziamo Francesco Cataldo per l'almanacco di quest'oggi, per averci raccontato la giornata di questo venerdì 12 giugno. Abbiamo sentito nell'almanacco musicale, prosegue anche il nostro personale che potete trovare sulla nostra pagina Facebook. Oggi è il compleanno di Pete Frandon dei Pretenders e noi gli facciamo gli auguri con Message of Love dei Pretenders.

0: l'allegria e la simpatia del Levadole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
1: Allegria e sorrisi con il meglio delle Levadole Online.
2: Siamo gli ultimi posti nelle classifiche comunque per quanto riguarda gli italiani in merito al consumo di cioccolato. Si sposa bene anche con il sale marino, il peperoncino e poi insomma c'è solo l'imbarazzo della scelta.
3: Cioccolato e sale marino, non ho ancora provato.
2: Sì, non so.
4: È inventato dagli aztechi.
3: Ma dai.
4: Odiamo.
3: Quelli ci azzeccano.
4: Ah, questa ti è uscita bene.
1: L'allegria delle Badole Online.
4: Sono famosi i tuoi raviolandi.
2: Sì.
4: Perché di solito spunti sempre con questi raviolandi, che è uno dei tuoi piatti famosi, no?
2: Sì, quelli che si fanno molto velocemente, ecco. Quindi non c'è nessun problema.
4: Un altro piatto famoso che sai fare?
2: È un altro piatto che so fare, non mi piace cucinare, quindi beccatevi, ecco. I raviolandi.
4: Cioè ti fermi ai raviolandi?
2: Sì,
4: che è un piatto abruzzese, giusto?
2: In realtà sì, so far tutto, ma non mi piace, devo
4: so
2: ammettere
4: far tutto,
2: questo.
4: O forse niente.
2: Non mi piace.
3: Che ottimismo, che ottimismo.
2: Odio cucinare.
0: Badole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Convenienza. Ma vai da Conad.
2: Via via.
1: Da Spazio Conad. Fino al 25 giugno trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su Conad.it.
3: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
4: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
0: Torna la festa della fioritura dei castagni. Sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna di Gaiola, una giornata imperdibile dedicata alla castericoltura, alla tradizione e ai sapori unici della Valestura. Dalle 9.30 dimostrazione di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.
5: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: a Salandri. In primo piano ancora l'evoluzione degli scenari in Medio Oriente. A sorpresa, dopo una giornata di tensione e bombardamenti, Donald Trump definisce vicina la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Teheran invece frena in attesa del sì della guida suprema Khamenei. Sentiamo Davide Camera.
1: Ti aspetti un attacco ancora più duro del precedente, con tanto di minaccia di prendere il controllo dell'isola di Kharg, e invece ancora una volta Trump spiazza tutti annunciando unilateralmente, come sempre, che la firma dell'accordo di pace è vicina. Secondo quello che il presidente americano scrive su Truth, le trattative sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate sia a livello concettuale che nel dettaglio, con il consenso di tutte le parti coinvolte, anche se in realtà da Teheran si frena parlando di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Mojtaba Khamenei, guida suprema. Ma Trump spinge avanti affermando che a breve si annunceranno data e luogo della firma, forse nel weekend in Europa alla vigilia del G7 di Evian da parte del vicepresidente Vance, e che subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Fondamentale sarebbe stata la missione a Teheran dei mediatori del Qatar. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Dopo una giornata di scontri, adesso si aspetta di capire se ci sarà veramente l'intesa o se, seguendo il conto fatto dalla CNN, sarà solo il 38esimo annuncio in due mesi di un accordo vicino.
0: Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, via libera sia alla Camera che al Senato alla risoluzione di maggioranza. Nel suo intervento la Premier ha rivendicato le scelte in ambito di politica estera, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, no a formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, ha rimarcato la Premier, che sul Medio Oriente ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto, ha poi sollecitato la Presidente del Consiglio. Sentiamo.
2: Sosteniamo insomma l'approccio, le iniziative volte a rafforzare la sicurezza e la difesa del continente. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, a fare quello che è necessario per proteggere l'Italia e i suoi cittadini, a partire dal tema della sicurezza. E lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, segnando un aumento dello 0,71% che è garantito però soprattutto alle spese legate alla sicurezza sul territorio.
0: Accesi botta e risposta tra Meloni e le opposizioni, che sono tornate ad attaccare la Premier e l'intero esecutivo. Avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. Sentiamo prima la segretaria del PD Schlein, poi il leader 5 Stelle Conte.
3: Non saremo noi e non vogliamo noi aumentare le tasse sul lavoro e sull'impresa. L'avete fatto voi questo, portando la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni oltre il 43%.
4: Toccherà a noi rilanciare l'Italia, rimetterla in piedi. Lo abbiamo già fatto, sappiamo come si fa. Per offrire una risposta che non avete saputo dare, completamente fallimentari siete stati sul bisogno di sicurezza.
0: La Banca Centrale Europea, dopo quasi 3 anni, ha deciso un aumento dei tassi di interesse dello 0,25%. La Presidente Lagarde avverte: più dura la guerra in Medio Oriente, più aumentano i rischi per la crescita e l'inflazione. Il servizio è di Alessio Galea.
5: Nessuna sorpresa, come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Il tasso sui depositi si porta al 2,25%, mentre sale al 2,4% quello sui rifinanziamenti principali e al 2,65% quello sui prestiti marginali. La BCE inoltre ha ulteriormente tagliato le previsioni sulla crescita, 0,8% quest'anno, l'1,2% il prossimo, e ha alzato quelle sull'inflazione, e risalite al 3% nel 2026 e al 2,3% nel 2027. Sul rialzo dei tassi la decisione è stata unanime, ha dichiarato la Presidente Lagarde, avvertendo che i rischi sono maggiori quanto più dura sarà la guerra in Medio Oriente. Anche per il Fondo Monetario Internazionale le prospettive dell'Eurozona si sono indebolite, stime di crescita tagliate allo 0,9% nel 2026 e all'1,2% nel 2027, con l'inflazione in salita al 2,8% quest'anno e al 2,3% il prossimo.
0: Dopo giorni di ricerca è stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita di Mattia Testi, il 19enne di Spinea, Venezia, scomparso lo scorso 4 giugno. A darne notizia il comune. Cordoglio alla famiglia e agli amici del giovane e dal sindaco. Una cerimonia inaugurale con star internazionali ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nei primi incontri vittorie per Messico e Corea del Sud. Oggi altre cerimonia inaugurale a Toronto. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
6: Shakira e Burna Boy intonano Dai Dai, la canzone ufficiale. Andrea Bocelli con la coreana EJ, l'inno DNA, fuochi d'artificio dipingono il cielo di verde, bianco e rosso, i colori della bandiera del Messico. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek, il discorso prima della parata delle nazioni, e il mitico Azteca diventa l'unico stadio ad aver ospitato 3 partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo. Sugli spalti 80.000 in delirio, fuori la protesta delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Il mondiale inizia anche sul campo ed è subito fiesta. Il Messico troppo forte per il Sudafrica, vince 2-0 con le reti di Quiñones e Raúl Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada affronta la Bosnia.
0: Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Un saluto, una buona mattinata e un buon venerdì dalla centrale regionale della mobilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Corso Regina in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla 8 diramazione per Gallarate Gattico, dove invitiamo alla prudenza per un incidente tra gli svincoli Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate in direzione Milano-Varese. Al momento è tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: E dopo l'appuntamento con l'informazione dall'Italia e dal mondo, il tempo di una canzone, poi spazio anche all'informazione locale con i settimanali di Cuneo della nostra provincia.

0: È giunto il momento della rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Come di consueto alle 8.30 vediamo i titoli e le aperture dei settimanali online di Cuneo e della nostra provincia. In apertura laguida.it, controlli a tappeto a Cuneo, 275 identificati e 6 espulsi. Sotto la lente della questura il quadrilatero della stazione e i giardini pubblici ispezionati, anche 10 negozi. Una settimana di controlli straordinari sul territorio cittadino per la Polizia di Stato, che ha intensificato appunto i servizi di prevenzione e contrasto ai reati predatori, allo spaccio di stupefacenti e alla microcriminalità. Passiamo alla Gazzetta d'Alba. In apertura, in treno dal Piemonte alla Riviera tornano i regionali del mare dal 14 giugno al 13 settembre, collegamenti diretti nei fine settimana verso la nostra verso la costa romagnola. Appunto dal 14 di giugno al 13 di settembre tornano i regionali del mare, sono collegamenti ferroviari diretti al fine di appunto aumentare la possibilità e i trasporti verso la costa romagnola e non solo. Ancora il Savilianese in apertura, l'Anima Festival, tutte le novità dell'edizione 2026, è tutto pronto per l'edizione di quest'anno dell'Anima Festival, la rassegna che da 11 anni porta grandi nomi della musica e dello spettacolo all'anfiteatro dell'Anima sull'altopiano agricolo di frazione Grinzano e Cervere. È stata presentata nella giornata di ieri nella sede provinciale di CIA Agricoltori Italiani di Cuneo. Per il secondo anno consecutivo il sindacato agricolo è partner ufficiale della manifestazione, una collaborazione che affonda le proprie radici nell'identità agricola del territorio che ospita proprio il festival. Ci spostiamo sul Corriere di Saluzzo, aperta una raccolta fondi per la famiglia di Rasmane. È ancora forte lo sconcerto, il dolore per la presunta prematura scomparsa di Rasmane. Ancora si attendono gli accertamenti che possano far chiarezza sul decesso del giovane calciatore dell'Olympic Saluzzo, avvenuto sabato 30 maggio in Liguria, dove stava trascorrendo un pomeriggio in piscina assieme ai suoi compagni di squadra. Nelle scorse ore della giornata di ieri l'Olympic Saluzzo ha promosso una raccolta fondi straordinaria con l'obiettivo di offrire un aiuto concreto alla famiglia di Rasmane. Passiamo all'Unione Morregalese. In apertura, Vinai, vice sindaco, Vacchino, assessore. Con il giuramento inizia il mandato della sindaca Michela Tomatis. Consiglio di insediamento con nomina della giunta. La prima cittadina dichiara: sono la prima sindaca donna della storia del paese. Grazie a tutti per la fiducia e l'affetto dimostrati. Colleghiamoci adesso con la redazione della Fedeltà per avere un'anteprima del loro settimanale.
1: Una buona giornata dalla redazione della Fedeltà di Fossano. Le notizie principali della settimana. Sale la febbre da palio in città. Venerdì 12 e sabato 13 i 7 borghi fossanesi faranno il loro ingresso nell'Arena del Castello, eleganti, con i loro abiti cinquecenteschi, ma agguerriti, perché la posta in gioco è alta. L'atmosfera di festa e di sfida si respira ormai da giorni, con cortei atleti di Borgo Piazza, Vecchio, Sant'Antonio, Salice, San Bernardo, Nuovo e Romanisio, che affilano le frecce e le spade e che sistemano gli abiti perché tutto sia perfetto. Nei giochi popolari del venerdì i giovani tenteranno di conquistare vantaggi per la gara del sabato, in cui i cavalli sono riconosciuti per la prima volta come atleti. Chi non scende in arena ha comunque la possibilità di giocare. Anche quest'anno gli amici di Fussan da Fè hanno lanciato il fantapaglio, la sfida nella sfida. All'entrata e all'uscita dalla scuola ogni giorno c'è chi veglia sulla sicurezza dei bambini. Il gruppo dei nonni vigili di Fossano ha festeggiato i 30 anni dalla sua fondazione. Siete indispensabili, ha detto loro il comandante della polizia locale. Nuova vita per i PNUN di Le Valdigi. La panetteria Fior di Pane rileva il laboratorio nella frazione di Savigliano e torna a produrre il biscotto che faceva impazzire la bella Rosina. Il pennone dolce svetta per la festa patronale. Sarà l'azienda speciale multiservizi a gestire il nuovo asilo nido in corso di ultimazione in via Santa Lucia a Fossano, finanziata in parte con fondi PNRR e in parte con fondi comunali. Se ne parlava da tempo e ora è arrivata l'ufficialità. Già da questa settimana partiranno i bandi di concorso in vista delle assunzioni per il nuovo nido, che avrà 30 posti per i piccoli della fascia 0-3 anni. Perché non rinunciare all'allargamento del vecchio tunnel del Tenda? Quello nuovo, inaugurato la scorsa estate, verrebbe reso percorribile in entrambi i sensi di marcia contemporaneamente, mentre la canna storica sarebbe riservata alla mobilità dolce, ossia alle biciclette. Una proposta che è stata espressa anche dal viceministro alle infrastrutture Rixi, ma che ha ricevuto il rifiuto netto da più parti, in primis dal comitato di monitoraggio del tunnel transfrontaliero. Tutto questo e molto altro è sulla fedeltà in edicole online questa settimana.
0: Ringraziamo la redazione della Fedeltà di Fossano per la rassegna dei principali titoli del loro settimanale per questa settimana. Noi con l'informazione locale per il momento ci fermiamo qui, prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: venerdì 12 giugno 2026 la chiesa ricorda San Giovanni da San Facondo e San Leone III. La luna calante è illuminata al 10%. Il proverbio del giorno, chi prima arriva macina, ricorda che non perdere tempo è sempre fonte di buoni vantaggi. E oggi si celebra la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1667 Jean-Baptiste Denis effettuava la prima trasfusione sanguigna di cui si abbia notizia certa. Nel 1817 a Mannheim, prima dimostrazione ufficiale della draisina di Carl Drais, il veicolo con due ruote di cui una sterzante, considerato la prima bicicletta. Nel 1897 Carl Elsener brevettava il coltellino svizzero, l'utensile multiuso inizialmente chiamato coltello dell'ufficiale. Nel 1899 da Cristiania, la città oggi conosciuta come Oslo, Luigi Amedeo d'Aosta salpava per una spedizione italiana al Polo Nord. E nel 1917 Duncan Black e Alonso Decker brevettavano il moderno trapano elettrico. Nel 1940 Torino subiva un primo bombardamento alleato. Il fuoco di 9 aerei britannici provocava 17 morti. Nel 1942 la 13enne Anna Frank riceveva in regalo il diario su cui avrebbe annotato pensieri e considerazioni sulla persecuzione degli ebrei a cui cercava di sfuggire, una toccante testimonianza della Shoah. Nel 1949 Fausto Coppi vinceva per la terza volta il Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1985 Spagna e Portogallo sottoscrivevano l'adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 2012 uno studio sul mammut lanoso di 10.000 anni prima, ritrovato in Siberia, rivelava che erano stati molti i fattori della sua estinzione, tra cui il cambiamento climatico e i cacciatori umani. E 3 anni fa, nel 2023, moriva a 86 anni a Milano l'imprenditore politico Silvio Berlusconi. Da primo ministro aveva guidato quello che ad oggi è stato il governo più longevo della Repubblica Italiana. Sono nati il 12 giugno, nel 1922 l'astrofisica Margherita Hack, nel 1929 la scrittrice Anna Frank, nel 1953 l'attore Nino Formicola, 70 anni fa, nel 1956, l'autore e paroliere Fabrizio Berlincioni e nel 1960 il regista Pappi Corsicato. Sono nati oggi anche l'attore Gabriele Cirilli, nel 1967, il cantante Francesco Renga, nel 1968 e per chiudere la modella Adriana Lima e l'attore Marco D'Amore, nati in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 12 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: A proposito di almanacco musicale, oggi compie gli anni Meredith Brooks e questa è la sua Beach.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui?
2: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.

0: le 9:01.
1: News dall'Italia e dal mondo. Buongiorno dalla redazione.
2: Trump annuncia il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, aggiunge poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini a Pasdaran prima smentiscono e poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran, atteso ora l'ok della guida suprema di Teheran.
1: L'ex presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, è stato condannato a 30 anni di carcere per aver autorizzato l'invio di droni carichi di volantini propagandistici in Corea del Nord. L'operazione, secondo i procuratori speciali, era finalizzata a creare un pretesto per la successiva proclamazione della legge marziale nel dicembre 2024. La condanna si aggiunge all'ergastolo inflitto a Yoon lo scorso febbraio, sempre per il ruolo svolto nella programmazione della legge marziale, giudicata un tentativo di paralizzare l'Assemblea nazionale.
2: La guerra in Ucraina innescata dall'invasione russa è stata spesso paragonata alla grande guerra per la ferocia dei combattimenti sul campo e le pesantissime perdite di vite umane, l'uso di nuove tecnologie belliche. Un altro elemento accomuna i due conflitti, la loro durata. Quello tra Russia e Ucraina è in corso da 1569 giorni e qualche ora, ha superato i 4 anni e 3 mesi della prima guerra mondiale.
1: Ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. Incidente avvenuto intorno alla mezzanotte in viale dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Un ragazzo di 17 anni è stato invece investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno.
2: Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro, Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando a circolare indisturbato, fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori dell'arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato tradotto in carcere per scontare la sua pena.
1: Il volley, l'Italia rompe il ghiaccio nella Nations League 2026 e conquista la prima vittoria della propria avventura canadese. Dopo la sconfitta al tie-break contro la Francia all'esordio, la formazione di Fefe De Giorgi supera 3-1 alla Germania.

0: al termine di una sfida combattutissima chiusa coi parziali di 25-20, 20-25, 25-21 e 33-31. Una partita lunga, intensa e ricca di colpi di scena nella quale gli azzurri hanno saputo reagire ai momenti difficili trovando energie preziose dalla panchina.
1: Per ora è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di cuneo della nostra provincia per questo venerdì 12 giugno. Cominciamo con il quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola. In apertura due titoli: il primo, Cuneo, l'uso del taser divide la politica. La donna protagonista dell'aggressione di giovedì scorso è stata condannata a 11 mesi per tentate lesioni. Poi ancora i bambini in classe il 31 agosto, l'idea di un progetto pilota sulla scia dell'Emilia Romagna. In Piemonte l'anno scolastico comincia il 14 settembre. La proposta di Confartigianato per le elementari. L'attuale calendario mette in crisi le famiglie. La foto d'apertura di quest'oggi è dedicata al castello di Monticello. Celebra 650 anni con mostre di cracking art e iniziative, le sculture che colorano il parco. Pagina successiva vediamo il primo piano dedicato al titolo di apertura. La sicurezza percepita. Fa discutere l'utilizzo del taser in strada a Cuneo per fermare una donna poi arrestata e condannata a 11 mesi. Troviamo diverse dichiarazioni, tra cui quelle di Filippo Blengino, segretario dei radicali italiani, che dice: quella che si vede nel video di Cuneo è una scena incompatibile con uno stato di diritto. Poi sempre in primo piano troviamo le reazioni degli abitanti e delle forze di opposizione. Nel quadrilatero i pericoli ci sono. L'episodio di cronaca ha aperto un acceso dibattito pubblico e politico non solo sui social. Il presidente del comitato di quartiere dichiara: ero lì con mio figlio, ho visto la paura tra la gente. Troviamo poi anche le dichiarazioni della consigliera regionale Giulia Marro, che dice: non accetto che questa vicenda venga ridotta a una contrapposizione tra buoni e cattivi. Andiamo oltre a pagina 43, troviamo il titolo e l'articolo poi a cui è dedicato l'altro titolo di apertura di quest'oggi. A scuola d'estate, Confartigianato Cuneo scrive alla regione e alle province per un progetto pilota sulla scia dell'Emilia Romagna. Troviamo anche le dichiarazioni di Daniela Balestra, presidente di Confartigianato, che dichiara: un investimento intelligente su occupazione, natalità e qualità della vita. A pagina 44 e 45 la cronaca: Alessandro e Riccardo morti a Lesegno, si attende la procura per la data dei funerali. L'autorità giudiziaria rilascerà il nulla osta dopo l'esito degli accertamenti nell'inchiesta per ricostruire il terribile schianto. Poi ancora a pagina 45, 100 anni di Da Milano, grande imprenditore che ha saputo mettere il coraggio in bottiglia. Barolo domani compie un secolo, il patriarca del gruppo. Dopo le acque minerali ha rilanciato la cantina Il Langa. Nelle pagine successive ancora la cronaca: cambiata l'impresa, ai giorni il via ai lavori nell'ex palaghiaccio. Stiamo parlando dell'ex palaghiaccio di Limone, che doveva essere trasformato in un palazzetto polivalente. Tuttavia il cantiere è fermo da tempo perché la ditta incaricata è fallita. Col subentro dovrebbe ripartire. Inaugurazione forse a Natale. Poi ancora eventi e sicurezza dopo Cramontana, controlli a Saluzzo. Nuove norme dopo la tragedia svizzera. Verifica dei carabinieri nella notte rosa. Ancora un titolo per quanto riguarda il quotidiano La Stampa, pagina 47. Se la Granda si scopre boscosa, 265.000 ettari che sanno di futuro. Torre Mondovì, Rittana e Isasca svettano nel report foreste in comune. In coda le sette sorelle. Questi erano i titoli appunto principali di Cuneo della nostra provincia per quanto riguarda il quotidiano La Stampa. Vediamo ancora gli aggiornamenti dalle aperture del web con i quotidiani online alle 9.11. Targato CN apre ancora con la sanità: sono strafelice di aver fatto il medico. Andrea Sciolla va in pensione dopo 25 anni in prima linea al pronto soccorso di Cuneo. Stasera il suo ultimo turno notturno. Stimato e apprezzato per la sua competenza e per la sua umanità. Di recente ha superato una grave malattia. Ho avuto l'abbraccio di tutto l'ospedale. Queste le sue dichiarazioni. Cambia invece l'apertura di cunodice.it, che in home page troviamo questo titolo: cresce l'export del Piemonte in calo quello della provincia di Cuneo. Il dato cuneese riferito al primo trimestre del 2026 è in controtendenza sia rispetto a quello regionale che a quello nazionale. Cuneo24.it anche in questo caso cambia l'home page. In primo piano troviamo il titolo dedicato alle scuole primarie aperte fino ad agosto per aiutare famiglie e imprese. Questa è la proposta fatta da Confartigianato Cuneo alla regione Piemonte, un progetto pilota sul modello emiliano. Laboratori e sport nei plessi prima dell'avvio delle lezioni, coinvolgendo i 15.000 docenti di sostegno precari. Idea Web TV in apertura non cambia l'home page e troviamo ancora il titolo legato ai controlli straordinari della polizia sul territorio di Cuneo. Nel corso della settimana la Polizia di Stato ha intensificato i servizi di controllo finalizzati al contrasto di reati predatori illeciti in materia di stupefacenti e della microcriminalità del territorio nel comune di Cuneo. Con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia, per oggi è tutto.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Il Comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune.boves.cn.it.
1: Il 13 e il 14 giugno, antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, esposizione sfilata dei trattori storici, street food del territorio, musica danzante, laboratori didattici e giochi per bambini. Antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, vi aspettiamo.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.

0: Crazy Boy con Fiorella Mannoia, buongiorno, scusate la voce, ma ieri sera abbiamo dato al Festival dello Studente, questa mattina, la sera Leoni, diceva qualcuno,
1: sì,
0: la mattina. A proposito di Festival dello Studente che si è concluso ieri sera con un pubblico straordinario al nuovo, al Parco della Gioventù di Cuneo, e vi diamo un po' di classifiche perché ancora ovviamente non vi abbiamo parlato dei vincitori. Per quanto riguarda la sezione teatro, ha vinto il liceo scientifico, secondo classificato l'ITIS, terzo classificato il liceo scientifico. La sezione danza.
1: Per quanto riguarda invece la sezione danza, parto dal gradino più basso del podio, abbiamo il liceo De Amicis al terzo posto, l'artistico al secondo posto e si è aggiudicata la sezione danza invece l'ITIS.
0: La sezione musica, quella che insomma mi vede un pochino più vicino, anch'io allora parto dalla terza posizione per l'ITIS, seconda posizione per il liceo scientifico, ha vinto il liceo artistico musicale. Sommando tutti i punteggi dati dai nostri giudici, dai giudici esperti e dai giudici nominati dalla scuola, ogni scuola ha un suo giudice che ovviamente deve giudicare la sua scuola, ma non soltanto la sua scuola. Al terzo classificato si è classificato il liceo classico, seconda posizione per un soffio, non sono stati a pari merito, seconda posizione per l'ITIS, e il primo classificato si è portato a casa ancora una volta il trofeo Festival dello Studente, liceo artistico musicale, che insomma hanno dimostrato di essere veramente molto molto molto bravi. D'altro canto insomma loro giocano anche un po' in casa con l'aspetto musicale, e lì hanno veramente fatto incetta di voti e di preferenze.
1: C'è da dire che comunque sono stati tutti bravissimi, è stato davvero uno spettacolo, sia per quanto riguarda il teatro che la danza e la musica, davvero un livello artistico molto alto.
0: Molto alto, decisamente. Ogni anno di più, ogni anno mi ripeto raccontando questa cosa. Poi molte sono state le menzioni, che sono i ragazzi che in qualche modo svettano, no, su altri, e anche magari in alcuni istituti che non hanno propriamente fatto magari una performance così pazzesca, però magari avevano quei due cantanti, un cantante straordinari, e infatti sono stati premiati. Molto bene.

0: Barbara Salandri. Nuovo colpo di scena di Donald Trump, che a sorpresa, dopo aver annunciato ieri nuovi bombardamenti contro l'Iran, nelle ultime ore ha scritto su Truth che avvicina la firma di un accordo di pace. Le trattative, secondo quanto afferma, sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate con il consenso di tutte le parti coinvolte, indicando per i prossimi giorni la firma, forse in Europa, da parte del vicepresidente USA Vance. Frena però Teheran, che parla di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Khamenei, guida suprema. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessato il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. In una nota, l'Egitto esorta Stati Uniti e Iran a cogliere quella che viene definita un'occasione per raggiungere un accordo che ponga fine alla guerra. Ancora offensive incrociate nel conflitto russo-ucraino, una donna è morta e un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumi. Sul fronte opposto, nella notte, colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe. Nel mirino anche la città di Togliatti. E mentre si intensifica l'offensiva di Kiev nella penisola di Crimea, controllata dalla Russia, dove scarseggia ormai anche la benzina, il comandante delle forze di droni ucraini rilancia: presto isoleremo la Crimea dalla Russia. Ieri a Mosca gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra hanno incontrato il viceministro agli esteri Galluzin all'indomani del vertice nella capitale britannica tra Starmer, Macron e Merz e il presidente ucraino Zelensky, gelida la reazione di Mosca dai leader UE, politiche distruttive. Due gravi incidenti stradali in poche ore a San Nicandro Garganico, nel Foggiano. Un 17enne che aveva partecipato ad una festa di compleanno con alcuni coetanei è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da un altro dei partecipanti. Il ragazzo è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi. E a Milano un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda dopo lo scontro con un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte alla periferia del capoluogo lombardo. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un 20enne, e per la ragazza alla guida della vettura. Una cerimonia inaugurale con star internazionali, da Shakira a Bocelli, ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nel primo incontro il Messico ha battuto 2-0 il Sudafrica. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud ha superato la Repubblica Ceca per 2-1. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada ospita la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Biella per informarvi che la provinciale 100 è chiusa per lavori nel comune di Campiglia Cervo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Bryan Adams con Tina Turner ci danno un pochino di grinta con It's Only Love e poi cediamo di nuovo la parola a Francesco Cataldo per la giornata di oggi, l'almanacco che ci riporta un pochino indietro ma ci fa conoscere anche tutte le caratteristiche della giornata di oggi, 12 giugno.

venerdì 12 giugno 2026 la chiesa ricorda San Giovanni da San Facondo e San Leone III. La luna calante è illuminata al 10%. Il proverbio del giorno, chi prima arriva macina, ricorda che non perdere tempo è sempre fonte di buoni vantaggi. E oggi si celebra la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1667 Jean-Baptiste Denis effettuava la prima trasfusione sanguigna di cui si abbia notizia certa. Nel 1817 a Mannheim, prima dimostrazione ufficiale della draisina di Carl Drais, il veicolo con due ruote di cui una sterzante, considerato la prima bicicletta. Nel 1897 Carl Elsener brevettava il coltellino svizzero, l'utensile multiuso inizialmente chiamato coltello dell'ufficiale. Nel 1899 da Cristiania, la città oggi conosciuta come Oslo, Luigi Amedeo d'Aosta salpava per una spedizione italiana al Polo Nord. E nel 1917 Duncan Black e Alonso Decker brevettavano il moderno trapano elettrico. Nel 1940 Torino subiva un primo bombardamento alleato. Il fuoco di 9 aerei britannici provocava 17 morti. Nel 1942 la 13enne Anna Frank riceveva in regalo il diario su cui avrebbe annotato pensieri e considerazioni sulla persecuzione degli ebrei a cui cercava di sfuggire, una toccante testimonianza della Shoah. Nel 1949 Fausto Coppi vinceva per la terza volta il Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1985 Spagna e Portogallo sottoscrivevano l'adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 2012 uno studio sul mammut lanoso di 10.000 anni prima, ritrovato in Siberia, rivelava che erano stati molti i fattori della sua estinzione, tra cui il cambiamento climatico e i cacciatori umani. E 3 anni fa, nel 2023, moriva a 86 anni a Milano l'imprenditore politico Silvio Berlusconi. Da primo ministro aveva guidato quello che ad oggi è stato il governo più longevo della Repubblica Italiana. Sono nati il 12 giugno, nel 1922 l'astrofisica Margherita Hack, nel 1929 la scrittrice Anna Frank, nel 1953 l'attore Nino Formicola, 70 anni fa, nel 1956, l'autore e paroliere Fabrizio Berlincioni e nel 1960 il regista Pappi Corsicato. Sono nati oggi anche l'attore Gabriele Cirilli, nel 1967, il cantante Francesco Renga, nel 1968 e per chiudere la modella Adriana Lima e la attore Marco D'Amore, nati in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 12 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

dobbiamo ricordare che 3 anni fa se ne andava un grandissimo attore e compositore, perché lui ha scritto con la collaborazione di Riccardo Mariotti una canzone che rimane uno dei capolavori più intimi e iconici di questo artista e della musica italiana. Francesco Nuti, Sarà per te. Era il Festival di Sanremo del 1988. Meraviglia.

0: le canzoni italiane, Francesco Nuti.
1: Sarà
0: per te.
1: Sarà per te.
0: La pubblicità e l'oroscopo.
2: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
3: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
5: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
6: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
7: Torna la festa della fioritura dei castagni. Sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna.

30 dimostrazioni di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in Castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.

Siamo arrivati anche all'appuntamento con le stelle del 12 di giugno. Buona giornata a tutti voi, ben ritrovati. Vediamo subito, partendo dall'Ariete, che cosa ci aspetta per oggi. Allora Ariete, mente più lucida del consueto e fantasia fervida. Toro, l'atmosfera odierna sarà leggera e piacevole. Gemelli, dovrete risolvere rapidamente un problema familiare. Cancro, la vostra intraprendenza sarà notevolmente aumentata. Leone, contate su di un maggiore ottimismo per risolvere i problemi. Vergine, le stelle vi saranno amiche per tutta la giornata. Bilancia, non trascurate il partner e cercate di dedicargli maggiori attenzioni. Scorpione, preparatevi ad affrontare una giornata un pochino turbolenta. Sagittario, registrerete un miglioramento della situazione generale e Capricorno, le stelle lasciano intravedere forti possibilità di successo. Acquario, vi troverete a usare armi più efficaci per risolvere i vostri problemi. Concludiamo come sempre con i pesci, fate tesoro delle vostre energie nel corso della giornata e con questo direi che per questo 12 giugno sia tutto, quindi l'appuntamento con l'oroscopo è per domani.

0: canzone d'amore molto profonda, Francesco Renga. Oggi è il suo compleanno e l'abbiamo festeggiato a dovere, anche perché la sua è una, le sue interpretazioni, soprattutto poi anche nelle cover, sono veramente straordinarie. Allora, arriviamo alle Badole Online. Voi sapete che da qualche tempo abbiamo rivisto tutto il nostro archivio cercando di farvi sorridere con questi 25 anni delle Badole Online. E festeggiamo così, e allora partiamo con una selezione di oggi.
1: Sembra domani sera, guarda, già me lo immagino così, voglio quella sigla.
0: Rimettiti in pista, tra l'altro. Allora, se il cuore zingaro però trova il prato verde, raccoglie le stelle e si ferma.
1: Ah, io pensavo...
0: Questo però succedeva negli anni 60.
2: Sì, poi è arrivato Grignani che ha rasato l'aiuola.
0: Esatto, perché era... E quindi poi con la aiuola rasata è un cine, è veramente un cine.
3: Sai che io ti penso ormai tutte le sere, ti penso,
2: no, dire
3: ogni volta
2: cose...
3: che accendo la TV. Ieri ho girato sul canale della cucina, c'era un tipo che sai, affettava il salmone e quindi il pensiero è andato a te.
2: Certo.
3: Ho acceso il forno a microonde e il pensiero è andato a te, ma
2: no.
3: Perché abbiamo scoperto una cosa.
2: Che cosa?
3: Che nella perfezione casalinga del nostro Panta ci sono dei buchi neri.
2: Beh, vorrei vedere se non ci fossero dei buchi neri da questo. Ma certo, ma
3: a cominciare
2: ovvio
3: dal microonde.
2: È ovvio che sia assolutamente così. Ma la notizia è questa, cioè che tu la sera pensi a me.
3: Hai capito?
2: No, ma è una roba.
3: Ormai è una cosa, direi che vorrei pensare a qualcun altro.
2: Sono affermazioni che possono dar luogo, ecco, così a delle.
3: No, è che quando uno si porta al lavoro a casa. Voi dovete sapere che fuori onda gli ho detto: eh sì, infatti, penso a te, eccetera. Ma immagino che tu sia con Marisa la sera,
2: ma
3: no?
2: Certo,
3: quando
2: vado
3: a te.
2: Certo.
3: Ha cominciato a prendere caldo.
2: Vabbè, adesso cominciato si è cominciato così.
3: Adesso allora, si è svestito.
2: Mi si è sbottonata, non nel senso, come dire, proprio fisico, la carne. Mi si è sbottonata, pensi sempre a me, quando fai da mangiare, questa è una cosa bella, insomma.
3: Sì, bellissima. Va bene, va bene.

0: ho le perle, ho tutto un contenitore, tu come ben sai perché te le ho mandate. Le perle di il pesce alle lumache. Così sui due piedi. No, anzi, hanno le lumache e il pesce. Guarda che non si può ridere di venerdì che si piange per 3D, eh? Io te lo dico.
1: Dovevi dirmelo prima, allora non veniva oggi.
0: Scusa, se potevi oggi.
2: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.

già diventato un follower delle nostre pagine social? Vieni a trovarci sui nostri profili Facebook, Instagram e WhatsApp e diventa anche tu un follower di Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: l'altro giorno ho accompagnato mia moglie
1: a comprare le ballerine.
0: A comprare le ballerine, c'erano solo quelle a punta, a lei non piacciono, ecco. Perché poi ti allungano il piede tantissimo, capito?
1: Esatto,
0: hai capito?
1: Sì.
0: È tantissimo, anche di donna lui.
2: No,
0: vabbè.
2: Ma tu sei un personal shopper?
0: Anche.
2: O solo per tua moglie?
0: Ma io l'ho fatto anche nella mia vita, nella mia carriera.
1: Cioè, io avevo un amico che si divertiva da matti con me a fare del personal shopper. Certo. No, e ricordo che quando magari non so se andava a comprare vestiti, io uscivo fuori e lui faceva la scenetta come se fossimo fidanzati, poi era assolutamente solo un amico. E allora faceva, sai, quell'esplosione. No, è bellissimo, stai benissimo, guarda, è bello, tesoro, te lo compro. Così per fare invidia alle altre signore che magari provavano i vestiti, facevamo tutta sta manfrina guardando, no, guardando divertiti le altre persone che così, cioè, mi guardavano con un'invidia pazzesca, dicevano no, ma dove l'ho trovato questo qui, è un UFO. E poi uscivamo fuori ovviamente dal negozio sghignazzando come due cretini, perché era tutta una finta. Anche perché di solito gli uomini quando ti accompagnano a fare shopping o hanno due trombe pazzesche,
0: sì, quello vero,
1: non
0: quello
1: si divertono per nulla o proprio non ne possono più.
0: Vedi lo sguardo della tua compagna che dice cosa stai dicendo?
1: Cosa stai dicendo? Perché tu sicuramente dici no, ma sai che mi piaceva più l'altro di vestito. E tu magari in quel momento lì invece vorresti che il tuo uomo ti dicesse no, con quello lì è perfetto, ti vanno bene tutti e due, scegli tu.
0: Fai tu. Sì.
1: Dici guarda, secondo me tutti e due sono super, però vedi tu, e allora lei si illumina.
0: Ma perché non li prendi tutti e due, per dire, così? E allora lì la fai proprio felice.
1: Sì, sì, come faceva mia mamma. No, mi piace tutti. E quindi Ale.

0: convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via via.
0: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo. Torna la festa della fioritura dei castagni. Sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna di Gaiola, una giornata imperdibile dedicata alla castericoltura, alla tradizione e ai sapori unici della Valestura. Dalle 9.30 dimostrazione di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.

0: siamo leggermente in ritardo, ma diamo la linea per 2 minuti di aggiornamento news.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buona giornata da Davide Camera. Potrebbe essere Ginevra la sede della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran che Donald Trump dà per vicino, mentre Teheran frena ancora su alcuni punti che rimarrebbero divergenti dopo l'intervento decisivo dei negoziatori del Qatar. Si tratta in sostanza dello sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Lo stretto per ora rimane sotto il blocco americano e totalmente chiuso da parte iraniana. La diplomazia continua invece a segnare il passo per la guerra in Ucraina che ha superato la durata del primo conflitto mondiale. La cronaca racconta ancora di offensive incrociate, una donna è morta, un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumi. Sul fronte opposto, nella notte, colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe, nel mirino anche la città di Togliatti, sede del più grande produttore di auto del paese. E le borse accolgono con favore l'ipotesi di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, partenza con il segno più in Europa, Piazza Affari in avvio guadagna oltre 1%. Insensibile calo anche lo spread che si porta intorno a 76 punti. Torna a scendere anche il prezzo del petrolio, le quotazioni del greggio americano viaggiano intorno agli $86 al barile, giù anche il Brent sotto la soglia dei $90 e scende anche il prezzo del gas. I 2 incidenti costati la vita a 2 giovani a Milano e in provincia di Foggia. Potrebbe non avere rispettato una precedenza il monopattino elettrico con 2 ragazzi a bordo finito contro un'auto alla periferia del capoluogo lombardo. Morto il passeggero 19enne del mezzo a 2 ruote. Aveva 17 anni invece il ragazzo travolto e ucciso da un'auto a San Nicandro Garganico mentre a piedi stava uscendo da una festa di compleanno con altri amici. Non ci sono solo i mondiali di calcio, naturalmente, nel panorama sportivo di questi giorni. Milano domina il primo atto della finale scudetto di basket con Venezia, trascinata da Diop e Mannion. L'Olimpia vince in casa per 180 a gara 1 della serie al meglio delle 5 partite. A Venezia non basta uno strepitoso Tessitori, 26 punti a referto. Domani gara 2 ancora al Forum. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
3: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A6 Torino-Savona troviamo code per un veicolo in panne tra l'innesto con la A10 Genova Ventimiglia e Altare verso Torino. Sulla statale 527 Bustese si rallenta per un carico disperso in corrispondenza dell'incrocio San Gaudenzio in entrambi i sensi di marcia. Ci occupiamo infine della provincia di Alessandria per segnalare che per lavori è chiusa la provinciale 119 in corrispondenza del comune di Casasco. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: come per arrivare sulla Luna ci vogliono mediamente 3 giorni, no? Per completare questo percorso di 384.000 chilometri, in caso di ritardo.
1: Sì, si paga.
0: Non lo so, cioè quando arrivi, dopo una settimana più o meno, un po' quello che è capitato a Federica Alberti quest'estate.
1: È un po' come fanno, sai, un po' come l'aereo, no? Sì. Ti passano cena.
0: Sulla Luna. No, sì, guardi, abbiamo finito il posto, e se ti dicono abbiamo finito il posto, non ci sono più camere.
1: Se perdi, ma metti che ci siano delle coincidenze, lì non ce n'è, perché non è che fai pausa,
0: difficile.
1: No,
0: lì dipende. Se c'è lo sciopero poi della Virgin Atlantic è un casino, vero? Non torni più a casa.
1: Ti piazza su, Virgin Radio e dice vai, ascoltati un po' di rock.
0: Yes.
1: Così. Intanto io guarda spazio, ogni tanto faccio un po' di musica, porto su e giù la gente perché mi piace volare.
0: Facciamo una bella succursale di Radio Piemonte Sound sulla Luna. Dobbiamo cambiare nome però per l'occasione, perché sennò diventa un po' restrittivo.
1: Adesso ho furia di parlare della Luna, però devo andare a cercare una cosa con Moon.
0: È venuta così,
1: però è
0: molto soft, molto soft.
1: Sì, un po' scontata,
0: musica d'ambiente.
1: Un po' scontata, però.
0: Musica così da.
1: Ma dati anche un po' di fantasia, Panta.
0: Ho capito, più di così, sulla Luna, sempre buio, cosa vuoi fare? Sei lì che.
1: Come sempre buio?
0: No, non è sempre buio sulla Luna. Fermatemi per cortesia. Sì.

0: lui si sbarella. Vedi, non sei poco informato.
1: No, no, perché.
0: E che cos'è? E che cos'è? Perché uno dice, vabbè, però, cioè, malparlante, no? Cioè, mia mamma mi dice. No, è un panino. Così si chiama. Hai capito? Cioè, è un.
2: Ah, ti è arrivata la locandina?
0: Certo.
2: Ma ci chiedono
0: sì.
2: di fare pubblicità?
1: E chi la registra?
0: Dove si può dire?
2: Io metterei 17. Una bella voce maschile.
0: Sai, non sai se fare la voce seria o la voce allegra quando è così, no? Perché la fai fare fuori.
1: Un po' hai paura che poi pensino che la sponsorizzi personalmente, allora
0: e
1: dici
0: allora
1: no.
0: Dici no, per carità, la faccio un maschio, ecco, Barbero.
1: Sì.
0: Meno male che ci

musica italiana. Forse abbiamo rinforzato un po' la programmazione della musica italiana in questi ultimi tempi. Riccardo Fogli, in questo caso era Riccardo Fogli Non Fu, era il 1985 con questo bel successo intitolato Mi hai preso il cuore. Canzone che mi piace molto, che tento di fare al karaoke. Ieri sera una studentessa l'ha fatta sul palco del Festival dello Studente, molto meglio di me ovviamente, ed è, però mi piace sempre cantarla insieme. Dimina.

la voglio dedicare alla mia amica Cinzia, che mannaggia lei si è fatta male. Ciao Cinzia, questa dobbiamo rifarla al karaoke. Come ho detto prima, ieri sera una ragazza, non ricordo neanche più di che scuola fosse, l'ha cantata molto bene, forse meglio di come la facciamo al karaoke, ci dobbiamo impegnare un po' di più. Super successone che chiude l'appuntamento di oggi per il meglio delle badole online. Spero vi abbiano fatto sorridere questi file che noi abbiamo recuperato nel tempo per festeggiare questi 25 anni di questa trasmissione. Lasciamo tutto in mano Lorenzo con Bruno Rissas per Due che come noi. Straordinaria. Le ho sbagliate tutte, perché poi sbagliarle così tanto, cioè annunciare una cosa parte per pubblicità e poi l'altra, non è cosa da tutti, eh? Non è cosa da tutti.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: Torna la festa della fioritura dei castagni. Sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna.

0: 30 dimostrazioni di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in Castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it. Sabato 13 giugno 2026, la Scuderia Veltro presenta Polvere Gloria, memoria e protagonisti. Raduno statico ad invito per auto, Fiat e Alfa dal Rally. Santuario Madonna del Colletto a Valdieri. Ecco il programma. Dalle 8 il ritrovo presso il comune di Valdieri. Alle 10 proiezione di filmati d'epoca e interventi delle vecchie glorie del Rally Cunesi. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 12 la partenza scaglionata per raggiungere Madonna del Colletto e alle 13 il pranzo campagnolo. Alle 16 la conclusione della manifestazione con discesa controllata da Madonna del Colletto. Sabato 13 giugno a Valdieri il raduno statico. Auto da gara, polvere e gloria.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: Sono le 11:03.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Eccoci qui, ben arrivati, ben trovati nella puntata di venerdì con Pianeta Italia, l'ultima per questa settimana. Ovviamente buona estate, grazie per essere dei nostri, per averci scelto. Oggi apriamo con un motivo che insomma parte dagli anni Ottanta. Qualche anno fa è stato rifatto da Luca Carboni, ma noi ascoltiamo l'originale di Pierangelo Bertoli.
2: Era così.

classico, perché no, della musica italiana targato, datato anni 80 con Pierangelo Bertoli. Benvenuti in Pianeta Italia. Buona estate, lo possiamo augurare ovviamente da Lorenzo, dal nostro staff, e buon viaggio nelle emozioni italiane che ogni giorno andiamo a riascoltare insieme. Sono quelle degli anni 80, 90, 2000, con sempre più il focus, l'obiettivo nelle canzoni dell'estate. Ci fermiamo adesso nel Festival Bar Compilation Blue del 2002, che conteneva

Hai un pezzo che si suona soprattutto principalmente d'estate e diventerà, come tanti tormentoni, quelle canzoni che soprattutto una volta all'anno vengono ripescate, risuonate e ritrovate un po' da tutte le parti. Benvenuti, siete sempre all'ascolto di Pianeta Italia. Questa era la musica anche degli ultimi anni che andremo a ricordare domani. Adesso qualcosa del passato che ricordiamo volentieri oggi. Dal 1986, Alberto Fortis.

0: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Il Comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune.boves.cn.it. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Sabato 13 giugno 2026, la Scuderia Veltro presenta Polvere Gloria, memoria e protagonisti. Raduno statico ad invito per auto Fiat e Alfa da Rally. Santuario Madonna del Colletto a Valdieri. Ecco il programma. Dalle 8 il ritrovo presso il Comune di Valdieri. Alle 10 proiezioni di filmati d'epoca e interventi delle vecchie glorie del Rally Cunesi. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 12 la partenza scaglionata per raggiungere Madonna del Colletto e alle 13 il pranzo campagnolo. Alle 16 la conclusione della manifestazione con discesa controllata da Madonna del Colletto. Sabato 13 giugno a Valdieri il raduno statico. Auto da gara, polvere e gloria.
4: Radio Piemonte Sound.

Et des sociétés. Le seggio. Stavolta ascoltami.

0: Pianeta Italia si ferma per qualche istante, è il momento dell'informazione a carattere nazionale e torniamo tra pochi istanti.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La cerimonia inaugurale allo stadio Azteca e nello stesso impianto la prima partita hanno dato il via al Mondiale di Calcio. Nello show firmato dall'italiano Marco Balic in primo piano la musica con la canzone ufficiale Dai Dai interpretata da Shakira e Burna Boy e l'inno DNA cantato da Andrea Bocelli con la coreana EJ. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek il discorso prima della parata delle nazioni. Poi fuori dallo stadio la protesta dei sindacati degli insegnanti e delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Dentro la gara che dà il via alla rassegna iridata. Nessun problema per il Messico, padrone di casa contro il Sudafrica. 2-0 firmato Quiñones e Raul Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 e rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto dove il Canada affronta alle 21 la Bosnia. Terza e ultima cerimonia Los Angeles nella notte italiana, prima del debutto degli Stati Uniti col Paraguay. Nuovo cambio di dirigenza alla Juventus in un CDA straordinario convocato per oggi, attesa l'ufficializzazione delle dimissioni di Comolli da amministratore delegato, decisione presa ieri in un vertice societario. Al suo posto in arrivo Giovanni Carnevali, attuale AD e direttore generale del Sassuolo. Formula 1 con le prime libere al via il weekend del Gran Premio di Barcellona. Non c'è il dominatore del mondiale Kimi Antonelli, sostituito sulla Mercedes dal danese Vesti. Il regolamento FIA prevede infatti che ogni squadra schieri un rookie in almeno 2 sessioni di libere nel corso della stagione e la Mercedes, come molte altre scuderie, ha fatto questa scelta proprio al Montmeló. Domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Basket, Milano domina il primo atto della finale scudetto con Venezia. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5. Domani gara 2 ancora al Forum. Pallavolo, prima vittoria per l'Italia nel weekend, apertura della Nations League maschile ad Ottawa. Dopo la sconfitta al tie break con la Francia all'esordio, la squadra di De Giorgi supera 3-1 la Germania. Il libero azzurro Gabriele Laurenzano.
3: È stata una bellissima partita, abbiamo sofferto, però abbiamo sofferto bene, se si può dire. Si vedeva che eravamo stanchi dalla partita di ieri, che abbiamo fatto 3-2, la Germania la stessa cosa perché ieri sera ha finito di giocare alle 11:30, quindi è stata una partita un po' a chi riusciva a tenere duro il più possibile. L'abbiamo sputata noi, per fortuna siamo stati molto bravi e siamo felici di questo.
2: Prossimo incontro domenica con la Turchia, lunedì chiusura della tappa canadese contro gli Stati Uniti. Tennis, appuntamento con i quarti di finale del torneo di Stoccarda per Mattia Bellucci. Sull'erba tedesca l'azzurro affronta Taylor Fritz che ha battuto 2-7-1 in rimonta lo spagnolo l'andaluse. Pallanuoto infine, la Prodecco in finale nella Champions League maschile. A Malta i Liguri liquidano in semifinale i Greci dell'Olympiakos per 19-13. Domani sfideranno per il titolo i catalani del Barceloneta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
5: Un saluto sportivo a tutti coloro che praticano questa bellissima disciplina, la marcia, la corsa, la camminata. Da Elisa Rigaudo, arrivederci a tutti.

0: Un saluto da Ultimo.
1: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioalafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
1: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: Sono le 11:59 minuti.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo, atteso ora l'ok dalla guida suprema di Teheran. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, hanno accettato di non dotarsi mai di armi nucleari. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarò.

0: verso un documento. Il Pentagono, aggiunge il New York Times, ha rifiutato di commentare le cifre specifiche contenute nel documento citato, facendo riferimento a una più generica dichiarazione del suo comando europeo sull'intenzione di ridurre l'impegno militare americano in Europa.
1: Il GIP di Napoli Mariano Sorrentino ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo e la sua vice che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi. I due sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. Accolte quindi le richieste della procura che ha coordinato le indagini del NAS.
0: Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro. Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando a circolare indisturbato fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori dell'arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato tradotto in carcere per scontare la sua pena.
1: L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026 il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato e soprattutto degli indipendenti, più sostenuta del lieve calo dei dipendenti a tempo indeterminato. Si riduce il numero di disoccupati e aumenta quello degli inattivi di età compresa tra i 15 e i 64 anni.
0: Il calcio dalla tradizione dell'Azteca, l'inaugurazione dei mondiali 2026 si sposta stasera nell'ultramoderne struttura di Toronto e Los Angeles. Il BMO Field canadese e il SoFi Stadium della città californiana sono pronti allo show, che sarà come sempre ricco di grandissimi ospiti internazionali, riferimenti culturali e folcloristici locali e tantissima musica. A Toronto l'inizio show è previsto alle 19:30 italiane, alle 21 in campo Canada Bosnia Erzegovina. Los Angeles si parte a 1 di notte italiana e alle 3 in programma USA Paraguay.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Pianeta Italia torna tra poco, dopo la pubblicità.
1: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Sabato 13 giugno 2026, la Scuderia Veltro presenta Polvere Gloria, memoria e protagonisti. Raduno statico ad invito per auto Fiat e Alfa Darrelli. Santuario Madonna del Colletto a Valdieri. Ecco il programma. Dalle 8 il ritrovo presso il comune di Valdieri. Alle 10 proiezione di filmati d'epoca e interventi delle vecchie glorie del Rally Cunesi. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 12 la partenza scaglionata per raggiungere Madonna del Colletto e alle 13 il pranzo campagnolo. Alle 16 la conclusione della manifestazione con discesa controllata da Madonna del Colletto. Sabato 13 giugno a Valdieri il raduno statico, auto da gara, polvere e gloria.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: State ascoltando Pianeta Italia.
6: Pianeta Italia
5: con Lorenzo Bartoli.

mai prima mai Enzo Ghirazzi era ovviamente Pupo. Siete sempre all'ascolto di Pianeta Italia, buon venerdì da Lorenzo, grazie per essere dei nostri, ultima puntata della settimana, ma non ci fermiamo qui perché tra poco come sempre daremo spazio alla sola musica senza interruzione né parlata né pubblicitaria con la nostra sequenza musicale.

0: Gerardina Trovato e Andrea Bocelli. Era il 1994 quando ci regalarono questo, secondo me, brano fantastico. Vivere, bellissima.
1: 70, 80, 90, oggi. Questo

0: 1980, mi viene da pensare a Cristiano Malgioglio, perché non mi sinceramente non mi sono informato prima di rientrare in onda, ma credo che proprio in questo motivo di Mina anche un uomo c'è la mano del Malgioglio nazionale.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda cuneese dell'acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
5: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Per continuare a farlo vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound Amica Radio. Per essere ancora e sempre di più la radio della vostra città.

0: Ci fermiamo qualche istante per l'informazione a carattere nazionale.
1: Due minuti per l'informazione Italia-Mondo.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Donald Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive l'agenzia americana Axios, aggiungendo che alcuni aerei da carico sono già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia, alla quale è atteso il vicepresidente USA Vance. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran, e ci sarebbero infatti ancora negoziati per limare l'intesa, che secondo un'agenzia libanese includerebbe anche la tregua tra Israele e Hezbollah. Due gravi incidenti stradali costati la vita nella notte a due giovani. Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del mezzo a due ruote e per la ragazza alla guida dell'auto. L'altra giovanissima vittima nel Foggiano. Un 17enne è stato investito e ucciso a San Nicandro Garganico mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto, che ha centrato il gruppo in curva, un altro partecipante alla festa che si è fermato subito allertando i soccorsi. Arrivano i primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico, morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP, accogliendo le richieste della procura, ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi, oltre al reato di falso, viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso insieme ad altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, che ha toccato Madrid, Barcellona e le Canarie. Il pontefice visita in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Quindi a San Cristobal della Laguna incontra le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Poi l'ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove sarà celebrata la Santa Messa. Alle 15 il decollo per il rientro a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

motivo cantato anche da Fiorella Mannoia era il I dubbi dell'amore nella versione quest'oggi di Enrico Ruggeri. Siamo nel 1998. Vi ricordo il nostro indirizzo mail che è sempre attivo, che è lorenzo@radiopianeta.it, la pagina Facebook è Lorenzo Bartoli Pianeta Italia Radio, e poi ovviamente vi ricordo ci potete trovare e contattare anche tramite Instagram.

0: Lucio Dalla, Mary Louise, ce ne sono veramente tantissime. Più vado a riascoltare i dischi del passato di Lucio Dalla, soprattutto mi sto, diciamo, rifacendo una collezione in vinile che in quegli anni, non essendo ancora presente sulla terra, non mi sono potuto acquistare. Oggi sto compensando quella mancanza e devo dire che andarle a riascoltare in vinile è tutta un'altra storia. Oltretutto hai il gusto di andare a riascoltare ogni singola traccia di tutto l'LP, un'emozione veramente particolare.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
3: Radio Piemonte.
4: Sono Beppe Carletti, a tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante, voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

0: È divampato presso lo stabilimento chimico Versalis di Mantova in via Brennero. I vigili del fuoco sono impegnati dalle prime ore del mattino nelle operazioni di spegnimento delle fiamme che hanno provocato una colonna di fumo visibile a distanza. Il sindaco Andrea Murari ha disposto un'ordinanza per la tutela della salute pubblica in via precauzionale, chiedendo a tutti i cittadini di non sostare all'aperto e di tenere chiuse le finestre.
1: Un ragazzo di 18 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in Viale dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino e per una ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Un ragazzo di 17 anni è stato invece investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico a Foggia, mentre con altri amici rientrava a piedi da una festa di compleanno.
0: Ennesimo colpo di scena nella vicenda di Nessy Guerra. La ragazza sanremese di 26 anni, denunciata dal marito egiziano Tamer Ramuda per adulterio, è condannata in primo e secondo grado, che tenta ormai da 3 anni di ritornare in Italia in condizioni di sicurezza insieme alla sua bimba. Ramuda, che era stato arrestato per la tentata aggressione e le minacce rivolte al console d'Italia Hurghada, potrebbe uscire pagando una cauzione di 5.000 sterline egiziane, più o meno 83 euro.
1: L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026 il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato e soprattutto degli indipendenti, più sostenuta del lieve calo dei dipendenti a tempo indeterminato. Si riduce il numero di disoccupati e aumenta quello degli inattivi di età compresa tra i 15 e i 64 anni.
0: Il calcio. La Juventus e Damian Comollisi sono ufficialmente separati. Il club ha dato notizia tramite i propri canali societari. L'ex AD lascia la società dopo un anno soltanto. Con un comunicato ufficiale, la società ratifica anche l'ufficiale arrivo di Giovanni Carnevali all'apice del club bianconero. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che attraverso l'impegno quotidiano sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi, ha detto Carnevali.
1: Per ora tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Il 13 e il 14 giugno, antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, esposizione sfilata dei trattori storici, street food del territorio, musica danzante, laboratori didattici e giochi per bambini. Antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, vi aspettiamo.
2: Torna la festa della fioritura dei castagni. Sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna di Gaiola, una giornata imperdibile dedicata alla castericoltura, alla tradizione e ai sapori unici della Valestura. Dalle 9.30 dimostrazioni di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.

preso forma, ha preso vita, ha preso luce, ha preso colore, ha preso tanta musica con i classici italiani, classici degli anni 90. 883 hanno ucciso l'uomo ragno, ovviamente. Potevamo anche non dirlo il titolo, ma vabbè.

grandi, grandissimi professionisti, la dolcezza, la bellezza della grande voce di Alice con il maestro Franco Battiato. E siamo nel 1984, pensate che questo brano partecipa all'Eurovision Song Contest, manifestazione più importante in assoluto di tutta Europa, è come se fosse il Festival di Sanremo a livello europeo.

presentavano e proponevano al pubblico la canzone, si stava, era tra gli ultimi posti in classifica. Dopodiché ci sono stati alcuni paesi come la Scandinavia o la Finlandia che non conoscevano assolutamente né Franco né Alice, che hanno iniziato a dare delle votazioni alte, ma alte, ma alte, quindi piaceva veramente tanto il motivo, tanto che alla fine di tutta la manifestazione si classificano in terza posizione. Erano Alice, Franco Battiato, I treni di Tozeur.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui?
2: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: Convenienza. Ma vai da Conad.
5: Via via.
4: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi uno più uno. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
6: Sabato 13 giugno 2026, la Scuderia Veltro presenta Polvere Gloria, memoria e protagonisti. Raduno statico ad invito per auto Fiat e Alfa dal Rally. Santuario Madonna del Colletto a Valdieri. Ecco il programma. Dalle 8 il ritrovo presso il comune di Valdieri. Alle 10 proiezione di filmati d'epoca e interventi delle vecchie glorie del Rally Cunesi. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 12 la partenza scaglionata per raggiungere Madonna del Colletto e alle 13 il pranzo campagnolo. Alle 16 la conclusione della manifestazione con discesa controllata da Madonna del Colletto. Sabato 13 giugno a Valdieri il raduno statico, auto da gara, polvere e gloria.

e insomma con la loro musica si faranno ricordare domani. Tra questi c'è sicuramente Neffa, l'abbiamo riscoltato quest'oggi con Quando sorridi, canzone di qualche annetto fa, ma canzone che sono sicuro entrerà nel, ormai non più nel jukebox, ma comunque entrerà

bello carico, questa canzone che sicuramente non è tra le più note del loro repertorio, vecchia e storica formazione dei Decibel alla voce Enrico Ruggeri. 1980 con il brano omonimo del gruppo,

0: nostra sequenza musicale. Tre motivi senza interruzione né parlata né pubblicitaria che ci porteranno tra gli anni 80 con Riccardo Cocciante. Voleremo poi a cavallo tra la fine degli anni 90 e gli inizi e lo scoccare del decennio 2000 con i Delta V, ma subito apriamo indietro di qualche anno, 2018, c'è Biagio Antonacci.
1: Mio fratello.

che dite? Preferite questa, la versione originale, quella di Laura Pausini? Sono belle tutte e due, per quanto mi riguarda, avendo la passione per questo, insomma, per la musica del passato, devo dire che nella versione di Riccardo Cocciante del 1980 si sente proprio tutta la sonorità di quegli anni, che per me è incredibilmente eccezionale. I Delta V con Un'estate fa, brano famosissimo di Franco Califano, ripreso poi in tante versioni da tanti solisti e anche gruppi, e in apertura Biagio Antonacci con Mio fratello. La nostra sequenza ritorna lunedì. Grazie a tutti, siamo arrivati alla fine, chiudiamo in bellezza, devo dire. Davide De Marinis ci saluta sulle note di Troppo Bella, che ci accompagneranno per il prossimo weekend e per il prossimo periodo, e vi ringrazio. Noi torniamo lunedì alla stessa ora.

0: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII, realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Sono le 14 e 5 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È di un morto e tre feriti il bilancio dell'incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Solcio di Lesa a Novara sul Lago Maggiore. Secondo quanto si apprende, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. Tutte le persone coinvolte si trovavano a bordo del velivolo. Sul posto, oltre ai soccorritori, si è recato il sindaco di Lesa per seguire lo sviluppo delle operazioni. La vittima, in base alle prime informazioni raccolte, è una persona di circa 60 anni.
2: Un incendio è scoppiato in un magazzino di materiale plastico riconducibile alla Versalis, nella zona industriale di Mantova. Le fiamme hanno causato una densa nube di fumo nero visibile nel cielo a chilometri di distanza. Sono circa 800 le persone evacuate, al momento non risultano feriti. ARPA Lombardia, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, che si occupa di prevenzione, controllo e tutela dell'ambiente, ha avviato il monitoraggio dell'aria nella zona industriale di Mantova.
3: Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid. Abbiamo ottenuto quello che volevamo, firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, raggiunge poi dallo studio Ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz,

0: dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono e poi rivendicano il testo è quello proposto dall'Iran.
1: Non hanno praticamente assunto bevande alcoliche o comunque qualora abbiano anche bevuto lo hanno fatto in maniera decisamente scarsa. Le giovani vittime italiane che hanno perso la vita nel rogo di Kramontana nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si sarebbero potute salvare. È quanto emerge dalle autopsie quando le fiamme hanno avvolto il disco pub Le Constellation, il locale di Jacques e Jessica Moretti. I nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa.
0: Nei giorni scorsi gli esperti avevano avvisato dell'imminente arrivo di El Niño, ora c'è la conferma. Il fenomeno climatico descritto da più parti come un evento estremo che potrebbe provocare l'innalzamento delle temperature in tutto il mondo è ufficialmente iniziato. Le previsioni annunciano che quest'anno potrebbe essere super dal punto di vista delle temperature, così come il 2027, con conseguenti ripercussioni sul clima, sull'approvvigionamento alimentare e sull'economia.
1: Il calcio, dalla tradizione dell'Azteca all'inaugurazione dei mondiali 2026, si sposta stasera nelle ultramoderne strutture di Toronto e Los Angeles. Il BMO Field canadese e il SoFi Stadium della città californiana sono pronti allo show, che sarà come sempre ricco di grandissimi ospiti internazionali, riferimenti culturali e folcloristici locali e tantissima musica. A Toronto l'inizio show è previsto alle 19.30 italiane, alle 21 in campo Canada-Bosnia-Herzegovina. A Los Angeles si parte all'1 di notte italiana e alle 3 è in programma USA-Paraguay.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Perdetevi la puntata di oggi di Hit Parade Story e New Hit, un perfetto mix tra la musica del passato e i grandi successi del presente, anche oggi per voi su Radio Piemonte Sound.
1: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioalafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
3: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
4: Il comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune. .boves.cn.it.
5: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.

che per oggi siamo pronti a far girare i dischi. Siamo la colonna sonora del vostro pomeriggio tra le 14 e le 17 su Radio Piemonte Sound, Hit Parade, Story and New Hit. Io sono Mirko Bencivenni.

0: Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi.
1: Quest'oggi, tutto sommato, il nostro passato ci porta indietro solamente di qualche anno. Era il 2007, ci occupiamo dei 20 singoli più venduti in Italia dell'intero anno 2007. Per segnalarvi alla posizione numero 20, Negramaro di Giuliano Sangiorgi e Soci con Parlami d'amore.

posizione numero 20 per quello che riguarda la Hit Story, che è decollata non alla grande bensì alla stragrande con Negramaro, i 20 singoli più venduti del 2007. Un passo più in alto alla posizione numero 19 c'è J-Lo, Jennifer Lopez con K-Siste, più spagnoleggiante che mai il ritmo.

Hey Sister, il 19° singolo in classifica nel 2007, il 19° singolo più venduto in Italia di tutto il 2007. Un passo più in su alla 18 arriva la classe, la raffinatezza, lo swing di Michael Bublé con Everything.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Ogni giorno entriamo a casa tua per regalarti la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con impegno e passione. E lo facciamo così da sempre. Selezioniamo per te i migliori inserzionisti. Quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound.

0: Barbara Salandri. In primo piano gli sviluppi sulle crisi in Medio Oriente. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive un'agenzia americana, anche se Teheran frena diverse le divergenze ancora da limare. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: L'agenzia statunitense Axios avvalora l'annuncio di Donald Trump circa un accordo alle porte con l'Iran, riferendo che 4 aerei da carico sarebbero già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia a cui dovrebbe partecipare il vicepresidente Vance. I punti cardine dell'intesa sarebbero la rinuncia iraniana a costruire l'arma atomica, a proposito peraltro sempre smentito da Teheran, la riapertura completa dello stretto di Hormuz e un graduale allentamento delle sanzioni. Non c'è conclusione definitiva, frena Teheran, e del resto l'intesa stessa, mediata da Pakistan e Qatar, prevederebbe una tregua di 60 giorni per completare i negoziati proprio sul tema nucleare e sulla contropartita chiesta dall'Iran della restituzione dei beni congelati. Secondo un'agenzia libanese, l'accordo include anche la tregua tra Israele ed Hezbollah, ma Tel Aviv nega, noi estranei. È una smentita arriva anche dal governo siriano, tirato in ballo dal presidente americano e a quanto pare già invitato a colloqui da Washington circa una sua presunta disponibilità a contrastare il movimento islamico libanese. Abbiamo vinto la guerra da soli, G7 ed Europa inutile, ha detto inoltre Trump, e secondo il New York Times starebbe pianificando il taglio di un terzo dei caccia e delle navi militari in Europa.
0: E i mercati tornano a sperare nell'imminenza di un'intesa positiva. Le borse europee, Milano guadagna circa 2 punti percentuali, in calo anche le quotazioni del petrolio e del gas. Dall'Istat i nuovi dati sul lavoro, il tasso di occupazione è salito al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, facendo registrare il livello più alto dall'inizio delle serie storiche trimestrali partite nel 2004. La disoccupazione scende al 5,3%, anche in questo caso il livello più basso. Ora la cronaca, 2 giovani vittime della strada la scorsa notte in 2 diversi incidenti. Uno a Milano, l'altro in provincia di Foggia. Sentiamo Davide Camera.
2: In 2 su un monopattino elettrico a mezzanotte alla periferia di Milano. Forse non avevano il casco, quantomeno sul luogo dell'incidente non è stato trovato. Una precedenza non rispettata mentre stava sopraggiungendo un'auto guidata da una 21enne. Inevitabile a quel punto l'impatto che ha colpito la parte posteriore del mezzo a 2 ruote. Subito le condizioni del passeggero, il 18enne Eros Scagliardi, sono apparse gravissime ed è stato trasferito all'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo. Diverso, ma altrettanto drammatico anche per le circostanze, l'incidente è avvenuto nel Foggiano a San Nicandro Garganico, dato che si è verificato in piena notte dopo una festa di compleanno. Un 17enne stava rincasando camminando sul ciglio della strada quando è stato travolto e falciato, ironia della sorte, da un'auto guidata da un altro partecipante alla festa. Il conducente si è fermato subito, ha allertato i soccorsi, è arrivato anche l'elicottero, ma il ragazzo è deceduto prima che potesse partire e una comunità in un attimo è passata dalla festa alla tragedia.
0: Primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico, morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Oppido e la sua vice Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I 2 sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi, con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso con altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Il pontefice ha visitato in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani e incontrato le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione. Siamo tutti migranti e pellegrini verso la patria celeste, aiutiamoci per rendere questo viaggio un luogo più umano per tutti, ha affermato Prevost durante il suo discorso. Ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz per la messa. Nuove frontiere per la cura dell'Alzheimer. A Roma siglato il consensus europeo MindShift. 5 mosse per portare diagnosi precoci e nuove terapie ai pazienti. Ce ne parla Nicola Compagnone.
3: Una regia europea composta da 12 paesi apre nuovi orizzonti per la cura dell'Alzheimer. Una sfida che parte da Roma, dove è stato siglato il documento MindShift, che indica le 5 priorità. Integrare la diagnosi nei percorsi assistenziali standard, allineare i modelli organizzativi di rimborso per garantire accesso equo e tempestivo alle terapie innovative, rafforzare la capacità del sistema sanitario, adottare una pianificazione di lungo periodo e consolidare il coordinamento tra paesi. Beatrice Lorenzin, presidente presidente dell'intergruppo parlamentare sull'Alzheimer.
4: Questo significherebbe avere una linea d'azione diffusa con regole simili in tutta Europa, i finanziamenti per sostenere, diciamo, la prevenzione, la diagnosi precoce.
3: Selezionare le cure appropriate e favorire il dialogo tra istituzioni, comunità scientifiche e pazienti è un altro degli aspetti al centro del paper, come spiega Mario Zappia, presidente SIN, Società Italiana di Neurologia.
5: Uniformare quelli che sono gli standard di cura assistenziali, non solo per quanto riguarda la diagnosi, ma anche per quanto riguarda il monitoraggio dell'efficacia e della sicurezza delle terapie che si spera tra poco andremo a prescrivere.
0: Aperto dalla cerimonia inaugurale a Città del Messico, il mondiale di calcio è iniziato sul campo con i successi di Messico e Corea del Sud, rispettivamente contro Sudafrica e Repubblica Ceca. Questa sera il torneo si sposta in Canada, a Toronto. Nuova cerimonia inaugurale e alle 21 il debutto dei padroni di casa con la Bosnia. Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Prossime news tra mezz'ora.

Come saprei, il successo con cui Giorgia vince il Festival di Sanremo 1995, la canzone inclusa anche nel suo Greatest Hits album, che risulta la posizione numero 2 degli album più venduti in Italia dell'anno 2002.

0: dopo la pubblicità è ancora Hit Parade Story, le classifiche degli anni passati.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Torna la festa della fioritura dei castagni. Sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna.

30 dimostrazioni di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in Castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it. Sabato 13 giugno 2026, la Scuderia Veltro presenta Polvere Gloria, memoria e protagonisti. Raduno statico ad invito per auto Fiat e Alfa Darrelli. Santuario Madonna del Colletto a Valdieri. Ecco il programma. Dalle 8 il ritrovo presso il comune di Valdieri. Alle 10 proiezione di filmati d'epoca e interventi delle vecchie glorie del Rally Cunesi. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 12 la partenza scaglionata per raggiungere Madonna del Colletto e alle 13 il pranzo campagnolo. Alle 16 la conclusione della manifestazione con discesa controllata da Madonna del Colletto. Sabato 13 giugno a Valdieri il raduno statico auto da gara Polvere.

Sapevate che nella mitologia greca le dee che ispiravano la creatività venivano chiamate muse? Musica deriva proprio dalle parole musiche tecne, ovvero l'arte delle muse. Ciò portò in seguito alla nascita della parola latina musica. E noi su Radio Piemonte Sound ora vi suoniamo musica nuova.

0: radio.
1: Il nostro viaggio si ferma per qualche minuto. Linea alle news.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: News dall'Italia e dal mondo.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Un memorandum di intesa tra USA e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Lo scrivono Reuters sul sito e Bloomberg. La fonte ha affermato a Reuters che il testo del memorandum è ancora in fase di definizione

0: provincia di Novara, sul Lago Maggiore. Secondo le prime informazioni, la vittima è una persona di circa 60 anni. I tre feriti invece hanno riportato traumi classificati in codice giallo. In base a quanto ricostruito fino ad ora, la villa da cui l'elicottero era da poco decollato si troverebbe a Foce dell'Erno, sempre sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Un incendio è scoppiato in un magazzino di materiale plastico riconducibile a Versalis nella zona industriale di Mantova. Le fiamme hanno causato una densa nube di fumo nero visibile nel cielo a chilometri di distanza. Sono circa 800 le persone evacuate. Al momento non risultano feriti. ARPA Lombardia, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente che si occupa di prevenzione, controllo e tutela dell'ambiente, ha avviato il monitoraggio dell'aria nella zona industriale di Mantova.
0: Il GUP di Roma ha rinviato a giudizio l'ex parlamentare Denis Verdini nell'ambito del procedimento legato alle commesse in ANAS, in cui si contesta il reato di corruzione in concorso con altri. Al termine della Camera di Consiglio il giudice ha disposto inoltre il patteggiamento in continuazione a 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli, è stato invece condannato in abbreviato a 1 anno e 4 mesi e assolto dall'accusa di turbativa d'asta.
1: Oggi, 12 giugno, si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e La Spalla Massa de Gran Canaria, stamattina il pontefice è atterrato a Tenerife per l'ultima tappa. Durante la sua visita di 7 giorni in Spagna, il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti, temi centrali anche nell'ultimo giorno del pontefice alle Canarie, prima del ritorno a Roma.
0: Il calcio ora è ufficiale e Damiano Comolli non è più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianco nero sui canali ufficiali. Il nuovo D sarà anche direttore generale. Lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Fantastica la nostra Hit Parade Story di oggi e anche le nostre new hit. Tra poco ripartiranno alla grande dopo la pubblicità.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.

posso dirlo, è un mio parere strettamente personale, penso che questa sia una delle ballate più belle mai incise comunque da un grande della musica italiana degli anni 2000. Lui è Pablo Meneguzzi, o se preferite Paolo Meneguzzi, e questa canzone la presentò al Festival di Sanremo del 2007. Il 17° singolo più venduto di tutto il 2007 era per l'appunto Paolo Meneguzzi con Musica. 16 per Avril Lavigne con When You're Gone, 15 per Tokyo Hotel con Monsoon, 14 per Tazenda featuring Eros Ramazzotti con Domo Mea, 13 invece per Irene Grandi con Bruci la città.

Amici, il 13° singolo più venduto in Italia di tutto il 2007 era Irene Grandi con Bruci la città, posizione numero 12 per Fabrizio Moro con Pensa, posizione numero 11 a un passo dalla top 10 per un grandissimo singolo di quell'anno, James Blunt con 1973. Ancora buon ascolto e buon divertimento.

0: C'è chi sostiene che la musica sia solo un passaggio tra l'astratto e il concreto. Io vi dico che la musica è il calice che contiene il vino della felicità. Benvenuti su Radio Piemonte Sound. Se solamente da poco avete acceso la radio, state sempre ascoltando Hit Parade, Story e New Hit, e ora un altro successo dei giorni nostri.
1: La musica più bella che c'è, Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: New Hit, le ultime uscite discografiche.
0: Iotta, e così te ne vai.
3: E così

0: Pomeriggio da Daniela Ubaldi, il memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Su questa ipotesi convergono le anticipazioni di autorevoli fonti stampa come Axios, Reuters e Bloomberg. Il documento in via di definizione dovrebbe tracciare il quadro di trattative più ampie e comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, il commento di Trump. La missione in Europa del vicepresidente Vance, cui sarà affidata la firma, sarebbe già in preparazione. A guidare la delegazione iraniana dovrebbe essere invece il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran. Nessuna conferma, nemmeno da Tel Aviv, su un impegno di Israele ad una tregua in Libano. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto in una nota. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Israele continua intanto in queste ore a bombardare il sud del Libano. I distretti più colpiti sono stati quelli di Nabatieh e Tiro. Nuovi attacchi anche sulla striscia di Gaza. Rinvio a giudizio per l'ex parlamentare Denis Verdini e patteggiamento per il figlio Tommaso nel procedimento legato alle commesse in ANAS. A deciderlo il GUP di Roma, che contesta il reato di corruzione in concorso con altri. Per Tommaso Verdini il patteggiamento in continuazione è di 2 anni e 10 mesi. Il processo è stato invece fissato per il 16 settembre. Condannato con rito abbreviato a 1 anno e 4 mesi, uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli. Un morto e 3 feriti per l'elicottero privato precipitato a Solcio di Lesa, in provincia di Novara, sulla foce dell'Emo, sponda piemontese del Lago Maggiore. In base alle prime ricostruzioni, il velivolo sarebbe precipitato poco dopo essere decollato da una villa vicina. In corso tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Da Tenerife, accorato monito del Papa contro i trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. Le lacrime e il sangue di questi fratelli gridano a Dio e le loro sofferenze giungono fino a lui. Nell'ultimo giorno del viaggio apostolico in Spagna, Leone XIV ha visitato tra l'altro un centro d'accoglienza che ospita quasi 700 persone fuggite da paesi africani. Ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove celebra la Santa Messa alle 15, il decollo e il rientro in Vaticano. Archiviata la cerimonia d'apertura allo stadio Azteca, seguita dal successo del Messico contro il Sudafrica, all'alba italiana i mondiali hanno registrato la vittoria a sorpresa della Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale, stavolta a Toronto, dove il Canada alle 21 riceve la Bosnia, carnefice dell'Italia nei playoff. E ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie della Camera dei Deputati. Politica europea, giovedì, nell'aula di Montecitorio si sono svolte le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Si è quindi svolta la relativa discussione, al termine della quale la Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza e respinto quelle delle opposizioni, con l'eccezione di parti di quella firma Richetti. Salario giusto: la Camera mercoledì ha approvato il decreto legge recante disposizioni urgenti anche in tema di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Il provvedimento, che scade il 29 giugno, passa ora all'esame del Senato. In aula in settimana anche le mozioni su giochi pubblici, patto di stabilità, crescita e costo dell'energia. Question time: mercoledì il ministro dell'interno Piantedosi ha risposto a interrogazioni sulle iniziative per la prevenzione e il contrasto del caporalato in materia di flussi migratori e per il rafforzamento degli organici delle forze di polizia. Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha risposto sul raggiungimento degli obiettivi del piano per l'energia e il clima, sulle bollette energetiche e sulla tutela di biodiversità e fauna selvatica. In aula anche il ministro del turismo Gianmarco Mazzi e quello dello sport Andrea Bodi. Rischio idrogeologico: la commissione parlamentare d'inchiesta ha svolto l'audizione della presidente dell'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Alessandra Gallone, sull'attuazione di norme sulla prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019. Semplificazione digitale: la nona commissione trasporti ha svolto l'audizione di rappresentanti di utenti pubblicità associati nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento europeo in materia. La stessa commissione ha proseguito l'esame del disegno di legge di riordino della governance portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo, ascoltando i rappresentanti dei sindacati di settore. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Prossime news tra mezz'ora. Nel 2018 vengono ristampati tanti album che sono degli evergreen nel mondo della musica rock, come per esempio The Wall e The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, ma anche Appetite for Destruction dei Guns N' Roses, 51esimo album più venduto dell'intero anno in Italia, di quell'anno, il 2018. E da questo disco riascoltiamo la super hit Sweet Child of Mine.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Sabato 13 giugno 2026, la Scuderia Veltro presenta Polvere Gloria, memoria e protagonisti. Raduno statico ad invito per auto, Fiat e Alfa da Rally. Santuario Madonna del Colletto a Valdieri. Ecco il programma. Dalle 8 il ritrovo presso il comune di Valdieri. Alle 10 proiezioni di filmati d'epoca e interventi delle vecchie glorie del Rally Cunesi. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 12 la partenza scaglionata per raggiungere Madonna del Colletto e alle 13 il pranzo campagnolo. Alle 16 la conclusione della manifestazione con discesa controllata da Madonna del Colletto. Sabato 13 giugno a Valdieri il raduno statico, auto da gara, polvere e gloria.

Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

seconda parte di Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Oggi siamo collocati nel 2007, quindi 20 singoli più importanti sicuramente di tutto l'anno in Italia. Raggiungiamo così la top 10 per segnalarvi alla 10 Mika con Grace Kelly, posizione numero 9 Beyoncé e Shakira con Beautiful Life, posizione numero 8 per i Take That appena ascoltati con Patience, 7 invece un gradino più in alto per Rihanna featuring Jay-Z con

programmata da tutte le radio nel 2007, questa Umbrella Rihanna featuring Jay-Z, posizione numero 7 nella hit story di oggi, quella che per l'appunto vede protagonisti i 20 singoli più importanti di tutto il 2007 in Italia. Posizione numero 6 per Vasco Rossi con Basta Poco, 5 invece per Mika con Relax, Take It Easy.

0: È tempo di lasciare spazio alle news. Sentiamo.
1: Sono le 16:02.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Oggi si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, stamattina il pontefice è atterrato a Tenerife per l'ultima tappa. Durante la sua visita di 7 giorni in Spagna, il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti. Temi centrali anche nell'ultimo giorno del pontefice alle Canarie, prima del ritorno a Roma. Siamo tutti migranti, ha ribadito Leone a Tenerife, poi il monito ai trafficanti.

0: USA J.D. Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Mohammed Ghalibaf. Non è ancora stata stabilita una sede, ma Ginevra sembra la più probabile.
1: La cronaca: una bambina di 3 anni è stata dimenticata per 4 ore a bordo di uno scuolabus a Pizzoli, piccolo comune in provincia dell'Aquila. La notizia è stata resa nota da TGR Abruzzo, che ha spiegato che la famiglia della malcapitata ha presentato una denuncia con conseguente apertura di un fascicolo da parte della procura per i minorenni. Secondo quanto si è appreso, la bambina era seduta all'interno del mezzo che era parcheggiato all'ombra all'interno della rimessa degli autobus.
0: Un uomo di 60 anni è stato investito e ucciso da una motocicletta guidata da un 29enne senza patente sul lungomare di Napoli. L'incidente stradale si sarebbe verificato ieri in tarda serata in via Caracciolo. La vittima, residente a Grumonevano nell'Interland partenopeo, è stata investita dal giovane che in sella alla sua moto in compagnia di una passeggera di 27 anni. Alla vista di una pattuglia dei carabinieri ha accelerato bruscamente per eludere un possibile controllo. Nella fuga il centauro ha imboccato via Caracciolo contromano e ha travolto violentemente il pedone. Il 29enne è stato arrestato in flagranza con l'accusa di omicidio stradale aggravato.
1: Ora i dati UNICEF, secondo cui 138 milioni di bambini sono implicati da protagonisti in pratiche legate al lavoro e di conseguenza allo sfruttamento. 54 milioni di questi sono impegnati attivamente in lavori pericolosi per la loro salute e sicurezza. Lo dice il presidente Anmil nella giornata contro il lavoro minorile. La vergogna mondiale del lavoro minorile chiede agli italiani un duplice sguardo, coinvolgimento da consumatori e consapevolezza della pratica in Italia. Nel mirino fast fashion e costi troppo bassi perché i lavoratori sono sfruttati.
0: Chiusura allo sport. Gianni Infantino, presidente della FIFA, è stato molto ironico in merito al mondiale che è appena cominciato senza la nazionale italiana. Infatti in un'intervista ha affermato che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo 3 mancate partecipazioni. Le sue parole: prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. Abbiamo discusso di un mondiale con 64 nazionali. Forse l'Italia, ha aggiunto, si qualifica con 64. Chissà, magari se ne mettiamo 208.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: che oggi per voi su Radio Piemonte Sound. La musica più bella di ieri e di oggi. Hit Parade Story e New Hit. Restate con noi.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
4: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
5: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
4: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
6: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
0: Hit Parade Story New Hit è qui su Radio Piemonte Sound.
7: Tutte le ultime novità musicali. New Hit.
0: I Blue con Flower.

date del 1996 hanno ad alta densità di fotogrammi. La moda esce dal recinto delle sfilate, occupa cinema, red carpet, musica, cronaca rosa e politica dell'immagine. Il minimalismo diventa un codice sociale pulito, tagliente, costoso senza ostentare. In parallelo la passerella alza l'asticella dello spettacolo con supermodel come star, couture come set cinematografico e show come dichiarazione di potere. Da quel mix nasce un'estetica che ancora oggi si riconosce al primo sguardo. Da un punto di vista delle classifiche, il settimo singolo più venduto in Italia dell'intero anno 1996 è Don't Stop Movin', Livin' Joy.

Hit Parade Story, a new hit su Radio Piemonte Sound. Tanta bella musica nelle vostre case, nelle vostre auto, nei vostri uffici, nelle vostre radio. Hit Parade Story. New hit. Afrojack, Sia and David Guetta, Awake Tonight.

0: Dopo la pubblicità, ancora Hit Parade, Story e New Hit. Un sacco di successi dal passato, un sacco di successi dal presente. Restate con noi.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Il Comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune. boves.cn.it.
3: Torna la festa della fioritura dei castagni sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna di Gaiola, una giornata imperdibile dedicata alla castericoltura, alla tradizione e ai sapori unici della Valestura. Dalle 9.30 dimostrazioni di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in castagneto, pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna, nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.
4: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMP al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
5: Radio Piemonte Sound, amica radio.
0: Dedè e Ciccio Merolla, senza stress.

0: C'è l'informazione ora su Radio Piemonte Sound, ma restate con noi perché tra poco sarà ancora Hit Parade Story e New Week.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Iran, emergono indiscrezioni spesso contraddittorie sul memorandum d'intesa che dovrebbe essere sottoscritto a Ginevra in Svizzera, forse domenica. Secondo alcune fonti, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo sul testo che ora attende solo il sì definitivo della guida suprema Mojtaba Khamenei. Ad annunciare l'intesa è stato Trump, che ha revocato un pesante raid previsto nella notte. Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti. Gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Le parole del presidente americano in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, replica l'Italia con il ministro degli esteri e vice premier Tajani, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per 3 località, Hezbollah rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. Un piano d'azione su tecnologia, cultura, sicurezza e difesa tra i contenuti del bilaterale a Villa Pamphili, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il presidente coreano Lee Jae-myung. Al termine colazione di lavoro con il vice premier ministro degli esteri Tajani e nella sala degli stucchi la cerimonia di scambio degli accordi. Ritrovati nel mare di Ventimiglia i corpi senza vita dei due giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Walid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo Dos Santos. I primi due giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo e aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Rivoluzione Juventus, il CDA del club bianconero, ha nominato Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato e direttore generale dopo aver accettato le dimissioni di Damien Comolli, che riceverà una buonuscita di 850.000 euro lordi. Ringrazio John Elkann per la fiducia, sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questa società ricca di storia e identità, le parole di Carnevali, reduce dalla lunga esperienza col Sassuolo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona in uscita allo svincolo di Torino, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Lungo la provinciale 35 si viaggerà a senso unico alternato per una manifestazione in comune di Montaldo Mondovì dalle 18 di oggi venerdì 12 alle 2 di domani sabato 13 giugno. Per il momento è tutto, buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: abbiamo già scaldato molto bene l'atmosfera, ma andare alle 17 abbiamo ancora un sacco di dischi da farvi ascoltare, dal presente e dal passato. Rimanete con noi, torniamo dopo la pubblicità.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Il 13 e il 14 giugno, antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, esposizione sfilata dei trattori storici, street food del territorio, musica danzante, laboratori didattici e giochi per bambini. Antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, vi aspettiamo.
3: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
4: Come stai oggi?
3: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
4: Che bravo!
3: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.

Indietro nel tempo, scappa la gocciolina. Oggi preparate il fazzolettino, perché 5 settembre 1997 dicevamo addio a Madre Teresa di Calcutta, religiosa albanese di fede cattolica, impegnata in favore dei poveri e degli infermi dell'India. In quello stesso periodo il secondo singolo più venduto in Italia era Bittersweet Symphony, Verve.

0: regolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda cuneese dell'acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
5: Sabato 13 giugno 2026, la Scuderia Veltro presenta Polvere Gloria, memoria e protagonisti. Raduno statico ad invito per auto Fiat e Alfa da Rally. Santuario Madonna del Colletto a Valdieri. Ecco il programma. Dalle 8 il ritrovo presso il comune di Valdieri. Alle 10 proiezione di filmati d'epoca e interventi delle vecchie glorie del Rally Cunesi. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 12 la partenza scaglionata per raggiungere Madonna del Colletto e alle 13 il pranzo campagnolo. Alle 16 la conclusione della manifestazione con discesa controllata da Madonna del Colletto. Sabato 13 giugno a Valdieri il raduno statico auto da gara Polvere.

0: Sono le 17.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti e gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli, lo ha detto Donald Trump in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Ferma la replica del ministro degli esteri Tajani: noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Ieri intanto il presidente americano ha annunciato il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, firmeremo molto presto, aggiunto poi dallo studio Vale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale.
2: Rinviato a giudizio l'ex parlamentare Denis Verdini, coinvolto nell'inchiesta sulle commesse in ANAS. L'accusa è di corruzione. Il giudice ha inoltre dato via libera al patteggiamento a 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli, è stato condannato in abbreviato 1 anno e 4 mesi, assolto dall'accusa di turbativa d'asta.
3: È di un morto e 3 feriti il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un elicottero precipitato a Solcio di Lese, in provincia di Novara, sul Lago Maggiore. Secondo le prime informazioni, la vittima è una persona di circa 60 anni. I 3 feriti invece hanno riportato traumi classificati in codice giallo. In base a quanto ricostruito fino ad ora, la villa da cui l'elicottero era da poco decollato si troverebbe a Foce dell'Erno, sempre sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
2: È morto a 88 anni David Hockney, nato in Inghilterra ma attivo per la maggior parte della sua vita artistica a Los Angeles. Inconfondibili i suoi paesaggi assolati, strade di periferia, piscine in cui le forme si riflettono e deformano. Tornato nel Regno Unito in età avanzata, trovò nuova ispirazione nei boschi del suo Yorkshire, come nei campi della Normandia. Il suo record d'asta nel 2018, 90 milioni di dollari per ritratto di artista, piscina con 2 figure, del 1972.
3: L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026 il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale dello 0,3% sul quarto trimestre 2025, a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato e soprattutto degli indipendenti, più sostenuta del lieve calo dei dipendenti a tempo indeterminato. Si riduce il numero di disoccupati, aumenta quello degli inattivi di età compresa fra 15 e 64 anni. Al netto degli effetti stagionali, il tasso di occupazione sale del 62,7%, quello di disoccupazione cala al 5,3%, il tasso di inattività sale al 33,7%.
2: Il calcio ora è ufficiale: Damien Comolli non è più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali: il nuovo AD sarà anche direttore generale. Lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale.
3: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Quindi questa è Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Ormai ci stiamo giocando le tre posizioni più importanti del nostro viaggio nella storia della musica di oggi. 20 singoli più venduti in Italia dell'intero anno 2007. Posizione numero 3 per Alicia Keys con No One. Posizione numero 2 per un duetto d'eccezione, quello formato da Eros Ramazzotti e Ricky Martin con Non Siamo Soli.

storico successo di Lucio Battisti, la compagnia, la versione, l'interpretazione, quella bella rockettara del 2007 del rocker di Zocca Vasco Rossi, e questa era la nostra numero uno nella hit story di oggi, il singolo più venduto in Italia dell'anno 2007. Amici, è tardissimo, da Mirko Bencioni è tutto, ciao!

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1. Uno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via via!
1: Da Spazio Conad! Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su Conad.it.
3: Bis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
4: Sabato 13 giugno 2026, la Scuderia Veltro presenta Polvere Gloria, memoria e protagonisti. Raduno statico ad invito per auto Fiat e Alfa dal Rally. Santuario Madonna del Colletto a Valdieri. Ecco il programma. Dalle 8 il ritrovo presso il comune di Valdieri. Alle 10 proiezione di filmati d'epoca e interventi delle vecchie glorie del Rally Cunesi. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 12 la partenza scaglionata per raggiungere Madonna del Colletto e alle 13 il pranzo campagnolo. Alle 16 la conclusione della manifestazione con discesa controllata da Madonna del Colletto. Sabato 13 giugno a Valdieri il raduno statico, auto da gara, polvere e gloria.
5: Radio Piemonte Sound 50 anni insieme.
6: La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Prima delle emozioni mondiali, la copertina è dedicata alla Juventus, all'ennesima rivoluzione in poco più di 3 anni dopo il lungo interregno di Andrea Agnelli. Da Scannavino a Giuntoli, oggi si è ufficialmente conclusa senza gloria dopo meno di 12 mesi l'avventura di Damien Comolli, noto come l'uomo dell'algoritmo che sarà ricordato per aver fallito l'obiettivo minimo Champions per gli errori di mercato, soprattutto per i rapporti praticamente inesistenti da Luciano Spalletti in giù. E così il CDA del club bianconero per bocca di John Elkann ha ufficializzato oggi la doppia investitura di Giovanni Carnevali, deus ex machina per 12 stagioni del Sassuolo, in qualità di amministratore delegato e direttore generale. Affronto questa nuova sfida, detto con grande senso di responsabilità, con la convinzione di poter costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Ed ora, come accennato, voliamo idealmente dall'altra parte del mondo, dove è iniziata la 23ª edizione della rassegna iridata di calcio, con la voce d'oro di Andrea Bocelli, il glamour di Shakira, le vittorie sul campo di Messico e della sorprendente Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. Ieri si è alzato il sipario nel leggendario stadio Azteca sui mondiali di calcio che abitano 3 case, e stasera si trasferiscono in quella canadese a Toronto, stesso copione un'altra cerimonia inaugurale prima della sfida tra il Canada e la Bosnia, che evoca purtroppo i dolori azzurri. E domani all'alba tocca agli USA. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
1: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il mondiale dei tre paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star Alanis e Michael in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BMO Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19:30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana all'1:30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al Sophie Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa del Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
0: Ma in Canada c'è comunque una nazionale azzurra, quella del volley maschile, di scena nella prima tappa di Nations League. Dopo il capo al debutto contro la Francia, il sestetto di De Giorgi ha superato ieri 3-1 la Germania. Nella notte tra sabato e domenica sfida con la Turchia, lunedì gli Stati Uniti. Parola all'opposto dell'Italia, Alessandro Bovolenta.
2: Saranno sicuramente due partite difficilissime come queste due, perché ovviamente sono squadre che vogliono lottare anche loro e hanno lottato in queste due partite qua. Quindi sicuramente noi dovremo farci trovare pronti e arrivare fortissimi in campo.
0: Chiudiamo con i motori, la Formula 1 domenica a Barcellona, miglior tempo oggi di Russell su Mercedes davanti a Piastri e Leclerc nelle prime libere dedicate ai giovani. Come da regolamento, infatti, in alcune sessioni di libere del campionato, 7 matricole hanno sostituito i piloti titolari. 5° l'italiano Fornaroli con la McLaren, 8° il ferrarista Beganovic. Intanto cambia il podio di Monte Carlo, accettato il ricorso dell'Alpine. Gasly sale al 3° posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. È tutto, buona serata.
3: Un saluto dai grandi campioni dello sport.
4: Ciao, sono Francesca Dall'Appè, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.
5: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Casella e Brugher in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Per il momento è tutto. Vi ricordiamo che sul nostro portale muoversiinpiemonte.it potrete trovare maggiori informazioni sulla situazione in tempo reale della mobilità regionale. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Prossime news tra mezz'ora.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Pacca cuore di Samuele Bersani, una delle canzoni più belle di questo cantautore. L'omaggio di Laura Mausini.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Al Nuovo di Cuneo è andata in scena l'ultima serata del Festival dello Studente con la danza e la musica, e poi hanno seguito le premiazioni. Si è conclusa una settimana che ha visto tre appuntamenti con la 27esima edizione per questo Festival dello Studente. Lunedì e martedì abbiamo visto gli studenti esibirsi sul palco del Teatro Toselli per la categoria appunto teatro, con i loro spettacoli messi in scena nel corso delle due serate, mentre ieri abbiamo assistito alla danza e alla musica. Quello che dobbiamo assolutamente dire è che si alza di anno in anno l'asticella della qualità e del talento dei ragazzi, esibizioni da un punto di vista artistico sempre più belle e di una caratura sempre più elevata. Come ogni anno, gli studenti vengono premiati per ogni sezione, quindi per il teatro, per la danza e per la musica. Vediamo insieme allora queste classifiche, cominciando dal teatro. Al terzo posto del gradino del podio troviamo il liceo classico, al secondo posto invece troviamo l'ITIS e al primo posto se l'è aggiudicato lo scientifico. Quindi a vincere la categoria teatro per la 27esima edizione del Festival dello Studente è stato proprio il liceo scientifico. Per quanto riguarda invece la danza, al terzo posto troviamo il liceo De Amicis, al secondo posto il liceo artistico musicale e al primo posto invece l'ITIS di Cuneo, che vince appunto la categoria danza. Per quanto riguarda invece la musica, al terzo posto troviamo l'ITIS, al secondo posto troviamo il liceo scientifico e al primo posto ha vinto il liceo artistico musicale. Tutti i punteggi sommati insieme hanno portato alla classifica generale, che vede sul terzo gradino del podio il liceo classico, sul secondo gradino del podio l'ITIS per davvero un soffio, e vincitore della 27esima edizione per il Festival dello Studente il liceo artistico musicale. I complimenti vanno quindi davvero ancora agli studenti, che di anno in anno dimostrano sempre più impegno, passione e talento anche nelle esibizioni che poi portano sul palco. A proposito di studenti, tra poco ascoltiamo le parole di due ragazze che si sono esibite ieri sera sul palco del Nuovo di Cuneo per la categoria musica come soliste e in duetto per l'Istituto Grandis.
0: Cosa succede in città?
3: Se ci sei.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Allora, non so se si sente tanto perché siamo ancora con la gara in corso, ci siamo messi in un angolino per provare a fare due battute. Sono con Sadi e Sanimata, due ragazze dell'Istituto Grandis. Per loro è la prima volta che si esibiscono sul palco del Festival dello Studente e innanzitutto complimenti perché avete spaccato, ma non lo sono io a dirlo, ma il pubblico che ha risposto. Come vi siete trovate? Siete soddisfatte?
3: Inizialmente posso dire che avevo molta ansia, però con i brani e con la compagnia prendi sempre coraggio alla fine.
2: E poi immagino che vi siate anche allenate tanto, avete provato tanto.
4: Io mi sono sentita all'inizio in agitazione perché era la mia prima volta ovviamente, ma in seguito, dopo aver cantato la prima canzone, ho iniziato comunque a ingranare.
2: E la passione del canto da dove nasce?
3: In realtà io e lei siamo sempre state insieme, anche quando cantavamo, dal 2018, abbiamo sempre fatto duetti al parco giochi magari, ci divertivamo, quindi alla fine abbiamo intrapreso queste idee insomma.
2: Bene, io vi ringrazio e vi lascio tranquilli nella vostra serata, ancora complimenti.
3: Grazie.
2: Grazie a voi.
1: Radio Piemonte Sound parla di te perché è vicino a te.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioalafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
3: Il Comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune. boves.cn.it.
4: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
5: Non vorrai farti riconoscere, non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
6: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
6: La radio rende famosi, occhio,
5: anzi orecchio.
7: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
8: Radio Piemonte Sound.
9: Sono le 18 e 3 minuti.
10: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
11: Buonasera dalla redazione.
12: Dopo una giornata di altissima tensione, Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Secondo Axios, la possibile cerimonia di firma di un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. La Repubblica Islamica smentisce

0: presenterà l'istanza.
1: Una stretta amica della famiglia Di Vita è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella, dove a dicembre Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi sono morte per sospetto avvelenamento da ricina. La donna tra gennaio e oggi è stata sentita 3 volte in questura come persona informata dei fatti e ha sempre negato tensioni e problemi nella famiglia Di Vita, salvo poi essere smentita da riscontri oggettivi fatti dagli investigatori. Lei stessa infatti sarebbe stata a conoscenza dei problemi in famiglia e avrebbe invece continuato a negare di fronte alle domande dei poliziotti, tanto da far scattare la denuncia per aver ostacolato le indagini.
0: Sono stati trovati senza vita i corpi di un 19enne di nazionalità marocchina e di un 25enne brasiliano. I due erano dispersi da mercoledì pomeriggio dopo che si erano tuffati alle calandre di Ventimiglia in provincia di Imperia. Le ricerche sono scattate subito e sono proseguite fino ad oggi. Sul posto sono intervenuti la capitaneria di porto e i vigili del fuoco supportati dall'elicottero Drago 157 e la finanza con mezzi aerei e marini. Entrambi i corpi si trovavano nello specchio acqueo interno del porto di Ventimiglia.
1: Voltiamo pagina. Elon Musk è il primo triliardario della storia, un anglicismo mai usato ma che sempre di più è destinato ad entrare nel linguaggio comune. Alle 9.30 in punto ora di New York, le 15.30 in Italia, al suono della celebre campanella i mercati americani hanno aperto gli scambi ospitando per la prima volta anche le azioni di SpaceX, il colosso aerospaziale del patron di Tesla. In quello che per Wall Street è destinato a diventare un venerdì d'oro, SpaceX esordisce in borsa forte di una valutazione record che sfiora i 1.800 miliardi di dollari e con una portata che a partire da oggi e per i prossimi anni potrebbe essere in grado di muovere l'indice tecnologico Nasdaq come solo le big tech fanno.
0: Il calcio, Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino. In giornata era arrivata la comunicazione della rescissione consensuale con la Juve Stabia. Ora l'ex terzino è pronto per un nuovo capitolo della sua carriera in panchina, il primo in Serie A. L'allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta.
1: Infermera la musica.
2: È momento di alzare il volume della vostra radio perché sta per cominciare l'appuntamento dove la musica, la grande protagonista qui su Radio Piemonte Sound. E allora benvenuti, mettetevi comodi, chi fermerà la musica ha inizio adesso. Che cos'è chi fermerà la musica? Ma semplicemente l'appuntamento dedicato ai grandi successi dei 50 anni di storia di Radio Piemonte Sound, con qua e là qualche trio di canzoni che abbiamo deciso di regalarvi e che in qualche maniera stuzzicherà anche la vostra fantasia e la vostra curiosità.

0: più.
1: Vi porteremo direttamente in paradiso con il prossimo trist di canzoni che ascolteremo senza interruzione qui su Radio Piemonte Sound. E allora lo faremo intanto con un bellissimo pezzo di Sade intitolato Paradise, che arriva dalla fine degli anni 80, precisamente dal 1988. Un anno dopo fu invece la volta di un grande classico firmato da Phil Collins, Another Day in Paradise, ma subito cominciamo con Paradise di George Ezra dal 2018.

0: in paradiso letteralmente con queste tre canzoni che abbiamo appena ascoltato dal 1988, Sade con Paradise, prima ancora Another Day in Paradise dal 1989 con Phil Collins, e poi dal 2018 George Ezra, appunto, Paradise.
1: Ciao a tutti, sono Mustarell, mando un abbraccio a Radio Piemonte Sound.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Torna la festa della fioritura dei castagni. Sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna di Gaiola, una giornata imperdibile dedicata alla castericoltura, alla tradizione e ai sapori unici della Valestura. Dalle 9.30 dimostrazioni di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it. Sabato 13 giugno 2026, la Scuderia Veltro presenta Polvere Gloria, memoria e protagonisti. Raduno statico ad invito per auto Fiat e Alfa da Rally. Santuario Madonna del Colletto a Valdieri. Ecco il programma. Dalle 8 il ritrovo presso il comune di Valdieri. Alle 10 proiezione di filmati d'epoca e interventi delle vecchie glorie del Rally Cunesi. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 12 la partenza scaglionata per raggiungere Madonna del Colletto e alle 13 il pranzo campagnolo. Alle 16 la conclusione della manifestazione con discesa controllata da Madonna del Colletto. Sabato 13 giugno a Valdieri il raduno statico, auto da gara, polvere e gloria.
3: Radio Piemonte Sanda.
4: È tempo di attualità qui su Radio Piemonte Sound, la linea passa subito alla nostra redazione per le ultime notizie.
5: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
6: Serata da Daniele Ubaldi. Il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa della sua finalizzazione, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che promette i dettagli saranno condivisi con il pubblico al momento opportuno. Anche Trump dalla Casa Bianca dà per sicura la firma domenica in Svizzera e parla di vittoria degli Stati Uniti. L'Iran ha accettato di smantellare il suo programma nucleare e di distruggere il materiale nucleare nell'ambito dell'accordo, dichiara intanto un funzionario della Casa Bianca alla AFP. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per altre tre località. Hezbollah intanto rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. I dirigenti di SpaceX, incluso Elon Musk, hanno suonato la campanella dell'avvio delle contrattazioni del Nasdaq, il principale mercato tecnologico mondiale, dove la società approda con un'offerta pubblica iniziale da record. Piazzate 555,6 milioni di azioni a $135 ciascuna, con una raccolta pari a $75 miliardi, cifra che frantuma il record precedente dell'Araba Saudi Aramco, che nel 2019 ne incassò 29. Ritrovati in mare a 20 miglia i corpi senza vita di due giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Valid Sobi e del 25enne Ewerton Bernardo Dos Santos. I primi due giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
7: INPS, insieme sempre.
8: Dall'INPS servizi sempre più vicini ai cittadini anche grazie all'uso dell'intelligenza artificiale. È il messaggio lanciato da INPS al Forum PA 2026, l'appuntamento dedicato all'innovazione nella pubblica amministrazione che si è svolto questa settimana a Roma. Riguardo alle sfide che l'INPS deve affrontare, il presidente Gabriele Fava ha ribadito che di fronte all'inverno demografico, alle transizioni tecnologiche, alle tensioni geopolitiche, il sistema di welfare deve evolversi. L'obiettivo dell'INPS è accompagnare i cittadini lungo tutto l'arco della vita attraverso un modello dinamico capace di evolvere insieme ai cambiamenti sociali ed economici. Per il direttore generale dell'INPS, Valeria Wittenberg, la trasformazione digitale e l'intelligenza artificiale devono essere strumenti al servizio delle persone, non fattori di sostituzione dell'elemento umano. La tecnologia può aiutarci a sostenere le fragilità e a creare nuove forme di solidarietà per un'umanità che manifesta bisogni sempre più differenziati. Tra gli appuntamenti principali, la presentazione del volume Le eccellenze nella pubblica amministrazione, competenze, merito e risultati. Storie che cambiano il paese, con il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, cui ha partecipato anche il presidente Fava.
9: Quando la città cambia, quando cambia il modo in cui le persone vivono, lavorano, costruiscono il proprio futuro, ecco che in questo momento, cioè oggi, anche le istituzioni devono avere la capacità di evolvere. Di evolvere cosa vuol dire? Non vuol dire inseguire il cambiamento, ma vuol dire essere utili alle persone nel tempo in cui vivono.
8: L'archivio storico dell'INPS è entrato a far parte dell'International Council on Archives in qualità di socio a pieno titolo. L'ICA, con sede a Parigi, opera dal 1949 sotto l'egida dell'UNESCO per promuovere la gestione efficiente ed efficace dei documenti, archivi e dati in ogni formato, garantendone la conservazione come patrimonio culturale probatorio dell'umanità. L'adesione dell'archivio storico dell'INPS all'ICA rappresenta un passo significativo nella valorizzazione del patrimonio archivistico italiano in una prospettiva globale, rafforzando l'impegno dell'Istituto per la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura archivistica. Autoimpiego al via i pagamenti del contributo per i giovani disoccupati che tra il 1 luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 hanno avviato un'attività imprenditoriale nei settori strategici per lo sviluppo delle nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. L'INPS ha infatti concluso le verifiche e avviato le attività di liquidazione delle domande accolte. Il contributo è pari a 500 euro mensili per un periodo massimo di 3 anni. Per le domande respinte è invece disponibile il servizio per la presentazione delle istanze di riesame accedendo al servizio incentivo decreto coesione presente sul portale INPS. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla tangenziale di Torino, il traffico è rallentato tra Bruere e Corso Francia in direzione Piacenza, mentre per traffico intenso si rallenta tra Caselle Bruere in direzione Piacenza e Trassito e Bruere in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove per lavori è chiuso lo svincolo in ingresso a Susa in direzione Bardonecchia. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti.
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Prossime news tra mezz'ora.

Il tema del viaggio è quello che legherà le prossime tre canzoni che ascolteremo senza interruzione qui su Radio Piemonte Sound. Beh, avremo Buon Viaggio di Cesare Cherumonini, dedicato a tutti quanti voi che si stanno per mettere in viaggio, che comunque stanno preparando un bel viaggio dal 2015. Poi, beh, un'altra canzone dedicata al viaggio, Destinazione Paradiso dal 1995, Gianluca Grignani, ma subito Il Viaggio Intorno al Sole di Tommaso Paradiso del 2023.

Raggio Cesare Cremonini, lo dice a voi ma ve lo diciamo anche noi qualora lo stiate affrontando. E la canzone che ha concluso il nostro non stop è cominciato con Viaggio intorno al sole di Tommaso Paradiso e proseguito con Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani.

0: Yeah, yeah, yeah.
1: Il tempo è tiranno, siamo arrivati già alla fine del nostro appuntamento dove la musica è la grande protagonista. Chi fermerà la musica tornerà naturalmente con un'altra puntata e vi aspetta qui, solita ora, su Radio Piemonte Sound.
2: Chi fermerà la musica?
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
7: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via via!
7: Da Spazio Conad! Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
9: Sabato 13 giugno 2026, la Scuderia Veltro presenta Polvere Gloria, memoria e protagonisti. Raduno statico ad invito per auto, Fiat e Alfa da Rally. Santuario Madonna del Colletto a Valdieri. Ecco il programma. Dalle 8 il ritrovo presso il comune di Valdieri. Alle 10 proiezione di filmati d'epoca e interventi delle vecchie glorie del Rally Cunesi. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 12 la partenza scaglionata per raggiungere Madonna del Colletto e alle 13 il pranzo campagnolo. Alle 16 la conclusione della manifestazione con discesa controllata da Madonna del Colletto. Sabato 13 giugno a Valdieri il raduno statico, auto da gara, polvere e gloria.

0: Sono le 19:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. È quanto ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, istanza su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Al momento, quello che all'epoca del delitto di Garlasco era il fidanzato della giovane donna brutalmente uccisa nella sua villetta, era in regime di semilibertà. Ha ormai quasi finito di scontare la sua pena per il delitto del 2007. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa dovrebbe presentare istanza.
2: Si arricchisce di un nuovo colpo di scena la già complessa inchiesta sulla morte di Antonella Di Ghelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte in ospedale a Campobasso dopo essere state avvelenate da ricina nel dicembre scorso nella loro casa a Pietracatella. Nelle scorse ore la magistratura infatti ha denunciato a piede libero un'amica di famiglia delle due vittime, con l'accusa di aver ostacolato le indagini negando categoricamente le liti in famiglia che invece gli inquirenti avrebbero accertato.
3: Primo caso umano di infezione da West Nile virus nella provincia di Caserta. Si tratta di un uomo di circa 70 anni originario del comune di Grazzanise. Il virus della febbre del Nilo viene trasmesso dalla puntura delle zanzare e può provocare gravi complicazioni come la meningite e l'encefalite. Lo scorso anno si sono registrati oltre 80 casi in Campania. Dopo la segnalazione, immediata è stata l'attivazione delle procedure previste dal piano nazionale arbovirosi.
2: Svolta nelle indagini sulla morte in un incidente del 17enne Giorgio Pienabarca, investito e ucciso nelle prime ore di oggi a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre tornava a casa a piedi dopo una festa con amici. Il manete è finito infatti un amico 18enne del ragazzo che sarebbe stato alla guida della vettura, che ha investito il minore intorno alle 4 del mattino. L'accusa per lui è di omicidio stradale.
3: Dall'estero, il presidente americano Trump accusa l'Iran di diffondere fake news sui termini dell'accordo. Con loro non esiste il concetto di negoziare in buona fede. I termini che l'Iran ha fatto trapelare non hanno nulla a che fare con i termini concordati.

0: e Michael Bublé. Poi per il girone B il fischio d'inizio di Canada-Bosnia è alle 21.
1: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Prossime news tra mezz'ora. Ciao. Un saluto dai VIP.
3: Ciao agli amici di Radio Piemonte Sound, Edoardo Leo ovviamente.

Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.

0: da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it. Torna la festa della fioritura dei castagni. Sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna di Gaiola, una giornata imperdibile dedicata alla castericoltura, alla tradizione e ai sapori unici della Valestura. Dalle 9.30 dimostrazione di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.
1: Il 13 e il 14 giugno, antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, esposizione sfilata dei trattori storici, street food del territorio, musica danzante, laboratori didattici e giochi per bambini. Antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, vi aspettiamo.

0: Elettronica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
10: Un saluto dai VIP.
11: Un bacio enorme, un saluto enorme per Radio Piemonte Sound. E sono Rocío Muñoz Morales.

0: cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Via, via. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioalafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
6: Il comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune.boves.cn.it.
7: Torna la festa della fioritura dei castagni. Sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna di Gaiola, una giornata imperdibile dedicata alla castericoltura, alla tradizione e ai sapori unici della Valestura. Dalle 9.30 dimostrazioni di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.
8: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Garlasco Alberto Stasi, che sta scontando il regime di semilibertà, la condanna per l'omicidio di Chiara Poggi, è uscito dal carcere e ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano accogliendo l'istanza della difesa, su cui la Procura Generale aveva già dato parere favorevole. La decisione non sarebbe collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà istanza. La notizia di un raggiunto accordo sul memorandum Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra nel Golfo diviene subito oggetto di distinguo e dichiarazioni contrastanti. Il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione, scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. In attesa i media si astengano da speculazioni sul suo contenuto. E dall'Iran trapelano indiscrezioni sul memorandum ben diverse da quelle esposte da Trump, sia sul programma nucleare civile sia sull'arsenale balistico, anche su Hormuz, tanto che poco fa il presidente americano ha avvertito Teheran si rimetta subito in riga. Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Più esplicito il ministro della difesa Katz: non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Oggi nuovi martellanti bombardamenti nel sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale Santa Cruz era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano una ottantina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere per un cosiddetto problema tecnico.
0: L'economia.
1: I mercati di tutti i continenti sembrano credere nell'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari, in linea con le altre borse europee, chiude guadagnando quasi 2 punti percentuali. In discesa lo spread coi titoli tedeschi a quota 74, così come ripiegano le quotazioni internazionali del petrolio sotto gli $85 al barile. Sale anche Wall Street, incerto il Nasdaq, il principale mercato tecnologico mondiale, dove è approdata oggi SpaceX di Elon Musk con un'offerta pubblica da record. Ai primi scambi è subito crescita. Alessandro Cisilin.
2: Il lancio avviene con cifre da capogiro. L'IPO, l'offerta pubblica iniziale, ha venduto 555,6 milioni di azioni a $135 ciascuna, con una raccolta pari a $75 miliardi, un record che frantuma il precedente, quasi il triplo dei 29 miliardi incassati dal colosso petrolifero saudita Saudi Aramco nel 2019 e sostenuto da una valutazione societaria da $1.770 miliardi. E sono stati proprio i dirigenti di SpaceX a suonare poco fa la campanella di apertura del Nasdaq a New York, carichi di sorrisi, anche perché a detenere quote societarie sono anche 4.400 dipendenti che con tale valutazione diverrebbero virtualmente milionari, per non parlare del signor Elon Musk, che acquisirebbe un patrimonio netto di oltre 1.000 miliardi. Se qualcuno me l'avesse detto qualche tempo fa, gli avrei dato del fumatore di crack, ha commentato. SpaceX finora ha dedicato larga parte degli investimenti al gigantesco razzo Starship e la sua fonte principale di introito è il servizio internet satellitare Starlink, ma ora punta a farsi largo anche nell'intelligenza artificiale. Insomma, spazio, telecomunicazioni e nuove tecnologie digitali insieme, come del resto ci provano concorrenti come Amazon di Jeff Bezos, e con ricadute di introiti che peraltro si proiettano nell'arco di decenni, mentre la finanza guarda anzitutto agli ultimi utili, e qui sta la scommessa che suona un po' come quella di arrivare su Marte.
1: Gli ultimi dati dell'Istat sul mercato del lavoro relativi al primo trimestre: aumentano gli occupati, 67.000 in più del trimestre precedente, pari a una crescita dello 0,3%, trainati dagli autonomi, mentre i dipendenti a tempo indeterminato calano di 13.000 unità. I disoccupati sono 110.000 in meno, indice in calo del 5,3%, anche perché aumentano gli inattivi che non hanno né cercano lavoro, 44.000 in più, e rappresentano oltre un terzo della popolazione tra i 15 e i 64 anni. A essere in sensibile aumento, nota anche l'Istat, è il costo del lavoro dell'1,2% sul trimestre precedente, per effetto della crescita sia delle retribuzioni che dei contributi sociali. Su base annua l'incremento è del 3%, trainato soprattutto dai contributi. E tra bassi salari e prezzi in aumento, più della metà degli italiani quest'estate non andrà in vacanza. Lo rivela l'osservatorio di Federconsumatori. A fare la vacanza sarà solo il 44% della popolazione. Di questi, la maggior parte, il 54,8%, opterà per un soggiorno ridotto tra i 3 e i 5 giorni. La larga maggioranza, l'84%, resterà in Italia anche per i rincari sui voli, ma i rialzi riguardano anche i costi di una semplice vacanza al mare, più 3% sull'anno precedente, più 2,8% in montagna, in crociera più 4,7%. All'indomani del rialzo dei tassi di interesse da parte della BCE motivati dalle tensioni geopolitiche sui prezzi energetici, anche la Bundesbank aggiorna al rialzo le stime sull'inflazione in Germania, che sfiorerà quest'anno il 3% e abbassa quelle sulla crescita, un modesto 0,5%. Previsioni in peggioramento anche per l'anno prossimo, mentre dal 2028 l'economia riprenderà nuovamente slancio. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Muoversi in Piemonte. Buon venerdì sera agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Pienezza in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Biella. La provinciale 204 viene chiusa per una manifestazione in comune di Zumaglia dalle 18 di sabato 13 all'1 di domenica 14 giugno. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: l'ora. L'aperitivo musicale.
1: Radio Cocktail, la tua musica dell'aperitivo.

0: saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Saluto tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, mi raccomando, seguiteci. Ah, da Gene Gnocchi.
2: Immagina di ascoltare la musica ai tuoi speakers del cuore senza frusci, perdite di segnale e con una qualità audio spettacolare. Con Radio Piemonte Sound Amica Radio puoi, grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale. Radio Piemonte Sound Amica Radio è in Digital Radio.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia dei Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Arisa si è cimentata spesso con le canzoni di Battisti e Mogol. Questa volta l'ascoltiamo con Ancora tu.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci. Per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioaisogni.it.
4: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti che in questi anni hanno dimostrato serietà e professionalità e quelli che lo faranno in futuro. Fatti riconoscere. Di loro che ascolti Radio Piemonte Sound, amica radio. Un piccolo gesto che però può contribuire a fare ancora grande Radio Piemonte Sound, la tua amica radio, la radio della tua città.

0: Panic Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai VIP.
10: Ai nostri microfoni il saluto di Mauro Corona.
11: Radio Piemonte Sound, andate avanti, fate sentire le voci degli ultimi, dei poveri, dei derelitti, dei bisognosi, non sempre di chi ha la testa in alto.

0: lei un saluto per Radio Piemonte Sound.
1: Ciao, Radio Piemonte Sound.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guarda, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa.

0: Buonasera da Daniele Obaldi, Stati Uniti e Iran, accordo più vicino, ma per porre fine alla guerra del Golfo si tratta ancora in modo serrato. E quanto si comprende dall'alternarsi di dichiarazioni, dai toni molto diversi, talvolta contrastanti, delle parti in causa. Per i maggiori media internazionali, la firma dell'accordo potrebbe arrivare già domenica a Ginevra. Laura Supino.
1: La notizia di un accordo sul memorandum USA-Iran per porre fine alla guerra diviene oggetto anche stavolta di distinguo e dichiarazioni contrastanti, trionfalistici toni di Trump. La guerra è vinta, l'intesa è fatta, abbiamo ottenuto tutto ciò che volevamo. Dopo la firma riaprirà lo stretto di Hormuz, ha detto il presidente USA, secondo il quale l'Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi atomiche. Secondo i principali media internazionali, il memorandum potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra e dovrebbe comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. La missione in Europa del vicepresidente Vance, cui sarà affidata la firma, sarebbe già in preparazione. A guidare la delegazione iraniana dovrebbe essere invece il presidente del Parlamento, Ghalibaf. Ai toni di Trump fa da contraltare la cautela della Repubblica Islamica. Il memorandum non è mai stato così vicino alla conclusione, concorda su X il ministro degli esteri Araghchi, che però avverte: in attesa di conclusione i media si astengano da speculazioni. I termini dell'accordo che trapelano dall'Iran sono ben diversi da quelli esposti da Trump, sia sul programma nucleare civile sia sull'arsenale balistico, tanto che poco fa Trump ha avvertito Teheran si rimetta subito in riga.
0: Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota, Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano: finché sarò primo ministro l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Più esplicito il ministro della difesa Katz: Israele non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Oggi nuovi martellanti bombardamenti sul sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale, Santa Cruz, era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano un'ottantina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere in attesa della risoluzione del problema. Garlasco Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi e già in regime di semilibertà, va verso l'uscita dal carcere e l'affidamento in prova ai servizi sociali. Sembra imminente la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano sull'affidamento. I giudici, dopo l'udienza che si è svolta nel pomeriggio di oggi, dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. Dalla Procura Generale è arrivato parere positivo per la sua buona condotta da detenuto. La decisione non sarebbe collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa di Stasi presenterà istanza. Interdetti dalla professione i medici che impiantarono un cuore danneggiato al piccolo Domenico, morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli. Davide Camera.
2: 12 mesi di stop per il cardiochirurgo Guido Oppido, 7 per la vice Emma Bergonzoni, accusati oltre che di omicidio colposo con altri 5 medici di falso materiale ideologico in concorso a proposito della compilazione della cartella clinica del bambino di 2 anni. Lo ha deciso il GIP di Napoli Mariano Sorrentino, che ha accolto la richiesta della procura sulla base delle indagini compiute dai carabinieri del NAS. In sostanza è emerso che le operazioni di cannulazione e circolazione extracorporea erano già iniziate prima che l'equipe che si era occupata dell'espianto avesse raggiunto l'ospedale Monaldi, mentre i 2 medici avevano attestato di averlo fatto solo dopo l'arrivo dei colleghi da Bolzano. Il 10 giugno si è concluso l'incidente probatorio disposto sia sul cuore malato di Domenico sia su quello giunto congelato e inutilizzabile a causa del ghiaccio secco. La relazione arriverà a metà ottobre. Le analisi sui campioni istologici, secondo quanto reso noto dal medico legale della famiglia del bambino, hanno evidenziato i segni di necrosi provocati sia dalle basse temperature sia dall'uso prolungato del meccanismo che consente la circolazione extracorporea.
0: Archiviati i successi di Messico e della sorprendente Corea del Sud, i mondiali di calcio si trasferiscono nell'altra sede, in Canada. Stasera a Toronto la cerimonia d'apertura e poi la sfida dei padroni di casa contro la Bosnia, carnefice dell'Italia. Domani tocca agli Stati Uniti. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il mondiale dei tre paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star Alanis e Michael in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BML Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19.30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana, all'1.30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al SoFi Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa del Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il Mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
0: Ed è tutto, buona serata.
4: Muoversi in Piemonte. Buon venerdì sera agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Pienezza in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Biella. La provinciale 204 viene chiusa per una manifestazione in comune di Zumaglia dalle 18 di sabato 13 all'1 di domenica 14 giugno. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione

0: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Il 13 e il 14 giugno, antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, esposizione sfilata dei trattori storici, street food del territorio, musica danzante, laboratori didattici e giochi per bambini. Antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, vi aspettiamo.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
4: Vorrei pianificare la radio, ma a me interessano solo consumatori che giocano a golf, hanno 50 anni, occhi verdi, sono sposati da 18 anni e si chiamano Alfredo.
5: Magari non li conosciamo per nome, ma la verità sta nel mezzo. Con il mezzo radiofonico possiamo raggiungere solo i tuoi potenziali clienti senza dispersioni. Grazie a formati, programmi, orari, storia e localizzazione geografica delle emittenti nazionali, regionali o locali.
6: La radio, motore di crescita.
7: Radio Piemonte Sound Amica Radio ti aspetta. Contattaci allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it. Visita il sito e fai conoscere la tua attività.

0: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Allora, tutti gli amici e gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto e un grande in bocca al lupo.
2: Grazie Paola Cortellesi.
3: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
4: Il comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazione.

0: 54 42 86.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: i saluti dei VIP.
1: Tanti saluti dai piemontesi, mio autore di Torino, di Cambiano, Ciao a tutti quanti di Radio Piemonte Sound. Aiu!
2: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
3: La musica del cuore.
4: C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, l'ha cantata Marco Lusini, Gianni Morandi e anche, in questo caso, la cover degli Stadio.

0: Sabato 13 giugno 2026, la Scuderia Veltro presenta Polvere Gloria, memoria e protagonisti. Raduno statico ad invito per auto Fiat e Alfa dal Rally. Santuario Madonna del Colletto a Valdieri. Ecco il programma. Dalle 8 il ritrovo presso il comune di Valdieri. Alle 10 proiezioni di filmati d'epoca e interventi delle vecchie glorie del Rally Cunesi. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 12 la partenza scaglionata per raggiungere Madonna del Colletto e alle 13 il pranzo campagnolo. Alle 16 la conclusione della manifestazione con discesa controllata da Madonna del Colletto. Sabato 13 giugno a Valdieri il raduno statico. Auto da gara, polvere e gloria.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
5: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
6: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: stelle del pop come i Backstreet Boys, le Spice Girl e i Take That. A tutti è scesa la lacrimuccia guardando Ghost. Nel frattempo Forrest Gump iniziava la sua corsa. E poi fuori la voce con il karaoke di Fiorello.
1: Eh sì, i brani di quegli anni si ricordano ancora oggi. Ecco allora tre canzoni per tornare indietro nel tempo con la musica.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via, e che a volte non sapevo.

0: Le cover italiane più belle di sempre. Custodie cautelari con la cover di Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi.
1: Dove vai quando poi resti sola? Il ricordo, come sai,

0: immediata, diretta, lascia spazio all'immaginazione. Così è Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della vostra città.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, sono Ligabue, buon ascolto.

0: sono Fulminacci.
1: Ciao Radio Piemonte Sound.
2: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Torna la festa della fioritura dei castagni. Sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna di Gaiola, una giornata imperdibile dedicata alla castericoltura, alla tradizione e ai sapori unici della Valestura. Dalle 9.30 dimostrazioni di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
4: Radio Piemonte Sound.

0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
2: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.

0: soprano Katia Ricciarelli.
1: Un saluto di cuore, insomma, a tutti gli ascoltatori di Piemonte Sound, e dico a loro che insomma, quando c'è tanto amore nella musica e nell'arte, insomma, abbiamo veramente una vita migliore, perché senza la musica, senza l'arte, siamo veramente poca cosa. Un bacio a tutti.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio, accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno. La radio della tua

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.

0: di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Clementino, un omaggio ad un altro grande napoletano, Pino Daniele con Tazzurelle Caffè.

0: parole.
1: La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie e gli eventi del tuo territorio. Tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Ciao Radio Piemonte Sound.
4: Da?

0: che cosa magari si può fare. Ma chiamale se vuoi, emozioni.
1: Le emozioni musicali con Radio Piemonte Sound Amica Radio.
2: Laggiù, nel paese dei tropici, dove il sole è più sole che qua, sotto l'ombra degli alberi esotici, non ti immagini che caldo fa. Gli stadio con banane.

0: Le note delle tue emozioni sono quelle delle tue canzoni. Riascoltale su Radio Piemonte Sound Amica Radio.
1: Un saluto da Clara.
2: Vi mando un bacio, un abbraccio a Radio Piemonte Sound.

0: Emozioni, ricordi, sensazioni, rivivili con i grandi successi della musica.
1: Prova a capire cosa significa per me rispetto. Prenditi cura di me. Mi sono stancata di provare a continuare. Stai per smettere di prendermi in giro. E non sto mentendo. Rispetto. Quando torni a casa. O potresti entrare in casa scoprendo che me ne sono andata. Respect. Aretha Franklin. What?

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Laura Pausini che omaggia Lucio Battisti con Il mio canto libero. In un

0: Amica Radio. Only con Lorella Cuccarini, insieme nella serata delle cover del Festival di Sanremo del 2023. La notte vola.
1: Per me la libertà non è sentirsi un angelo.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Matthew Lee è la cover di Fiore di Maggio di Fabio Concato.

0: Siamo la radio che parla del tuo territorio e che ti propone una selezione musicale come nessun'altra. Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Un ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia dei Pooh.
2: Red Ganzian.
3: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
4: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Loredana Bertè e Gianna Nannini, un grande successo della Nannini degli anni 70.

Che bella sei. Sembri più giovane. O forse sei solo più simpatica. Cosa tu vuoi sapere? Nessuna, no. Ho solo ripreso a fumare. Ancora tu, di Lucio Battisti.

0: Canzoni, parole, emozioni.
1: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Donatella Milani con Su di noi di Pupo.

stars move slowly in the silvery night, far away on the other side. Will you come to talk to me this night? But she couldn't find how to push through. Le stelle giravano lentamente in una notte argentea, lontano, da un'altra parte. Verrai a parlarmi questa notte, ma non trovava il modo di passare oltre. Moonlight Shadow, Mike Oldfield.

Con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet. Puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale Alexa o Google Home.

0: canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti.
1: Claudio Baglioni e Gino Paoli insieme con una lunga storia d'amore.

0: Windows, iPhone.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao, sono Alex Britti e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Ciao.
3: Un saluto a Radio Piemonte Sound, sono Mario Biondi, ciao.
4: Buon weekend con Radio Piemonte Sound.

Non lo sai che Roma non è stata costruita in un giorno. In questo giorno, di questa epoca, è così facile stressarsi perché le persone sono strane e tu

0: canzoni sono le parole delle tue emozioni.
1: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
2: Sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi Radio Piemonte Sound. Buona fortuna, buona musica, buon tempo.

sul caldo mare che ci ha fatto incontrare, un vento gelido mi porta dolor. La bianca luna che ci ha fatto sognare si è spenta come il sole d'oro. Si è spento il sole di Adriano Celentano.

0: chiamale se vuoi. Emozioni.
1: Le emozioni musicali con Radio Piemonte Sound Amica Radio. Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
2: La musica del cuore.
1: Fatti Bravo e Loredana Bertè con Mi Manchi.

0: Ti amo.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: Giorgia chioma Gioppino Daniele con Questo immenso.

Non posso credere di aver detto seriamente tutte le cose che ho detto nelle mie canzoni. In realtà tutto è piuttosto nero o bianco. E le cose sentimentali che ho scritto in realtà non avevano tutto questo significato per quanto mi riguarda. Io ero semplicemente uno strumento di espressione. Don't Stop, Elton John.